0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
2: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
3: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella. Su

Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Sto salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.

0: italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso
4: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso
0: ma... Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

Innamorato? Credo. E lei ti ama? A suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra? Suona.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
1: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
2: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
3: Bella e Monella. Tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella. Suonano.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Lola e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito. Donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info, chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it. Craig David, il 2 agosto, è a Udine, Villa Manin. L'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner, Radio Bella e Monella. Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
2: Bella e Monella.

0: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
5: Bella disco.
6: L'estate di Porto Santa Margherita si accende con Radio Bella e Monella. Giovedì 30 luglio, dalle 21 in Piazzale d'Arsena, sul grande palco Bella Disco, la notte tutta italiana di Bella e Monella. L'hit di sempre e la Italo Disco di oggi, in un unico grande show, con Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano Amenta. Animazione con la Dance Crew e l'ex Serafo, il trampoliere tricolore più alto d'Italia. Bella Disco di Radio Bella e Monella, giovedì 30 luglio, Piazzale d'Arsena, a Porto Santa Margherita, Venezia.
7: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
8: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto Coca-Cola B-Pack da 1,5 litro l'uno a 1,99 euro con carta payback. Negli iper e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
7: Perché se non Degli, non ci credi.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
11: Sensitive, oltre la carta casa.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
15: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348-477-3001.
16: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
17: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
18: Aperto per ferie!
17: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
19: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
20: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
21: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
22: Perché Nova, del gusto è la prova.
23: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
24: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare. Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella e anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
1: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
3: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
0: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Il buongiorno si vede dal mattino.
6: Buongiorno Unca!
7: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
6: Non

0: Bella e Monella. Traffico.
1: Buongiorno, sull'autostrada 1 c'è coda per un veicolo in avaria tra Bivio con la A15, Parma La Spezia e Parma in direzione sud. Tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi c'è coda per traffico intenso verso Roma. C'è un chilometro di coda anche tra Torre Nova e diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Ora la A4, code a tratti fra Dalmine e Bivio con la A58 verso Torino. Sempre verso Torino, code fra Milano Est e Viale Certosa. A Roma sulla A24, coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Portonaccio e Bivio con la tangenziale est. È tutto, buon viaggio.
2: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Sonno, caldo, un sacco di cose, una tragedia. No, assolutamente no, ci siamo noi con Buongiorno Unca. Buongiorno a tutti da Elisa, pronti per partire con Gaia, Bossa Nostra.

0: Bello, buongiorno Unca, eccomi qua con Elisa, con me. Oggi passiamo tutta la mattinata insieme, 5 bellissime ore, pensa che... Poveri ascoltatori. Allora, 5 ore perché? Perché manca anche Monica e quindi sono in solitaria. Tra l'altro ieri sera avevo un evento, quindi ho dormito 4 ore, portate pazienza. Però vedo che qualcuno c'è, quindi se ci siete battete un colpo al 393-7366-170. Fra poco parliamo di merendine, facciamo un tuffo nel passato, sapete le sorprese che si trovavano all'interno delle merendine? Vediamo quante ne avete collezionate, quante ne avete ancora in giro per casa, sempre al nostro numero. Toc toc, buongiorno ad Alberto, buongiorno a Sonia, buongiorno ad Adriano, un po' assonnato mi pare, ma questo è un pochino il mood. Tra l'altro queste saranno delle giornate piuttosto calienti perché torna l'anticiclone africano e vabbè, insomma, in qualche maniera ci difenderemo anche dal caldo. D'altronde questa è la stagione dedicata, no? Alle lunghe giornate, al caldo, un sacco di attività, un sacco di eventi. Allora, fra poco lanciamo l'argomento, intanto se ci siete, come si suol dire, battete un colpo al nostro numero. Arriva Biagio Antonacci dal 2012, un po' di musica così ci riprendiamo alla grande. Non vivo più senza te.
1: Radio Bella e Monelli, state tutta da cantare.

0: Bene, qui su Radio Belle Monello, alla radio tutta da cantare, qui è Buongiorno Unca con me Elisa. Oggi un po' acciaccata, un po' raffreddore, mai presa in vita mia al raffreddore d'estate quest'anno, è l'annata giusta. Ma non parliamo di questo. Buongiorno a Rache Moreno, buongiorno a tutti coloro che sono svegli, coloro che stanno andando in vacanza, coloro che vanno a lavorare, coloro che sono svegli da diverse ore, come ci scrive Alberto collegato dalle 4:40. Ma parliamo e anticipiamo l'argomento con questo messaggio.
1: Buongiorno bellissime di Isa.
0: Buongiorno Unca.
1: E un buongiorno a tutti gli ascoltatori. E un buongiorno se ci sente a testa calma.
0: Ma starà dormendo.
1: Vabbè, vi ricordate le merendine della Mulino Bianco quando
0: sì.
1: Ero trovavamo le gommine, le cose. Mamma mia, una vita fa. Vabbè, come al solito, buongiorno anche da Vincenzo, buongiorno Picciotti, buon lavoro a tutti, un bacione agli ascoltatori e un grosso bacione a te Elisa.
0: Grazie.
1: E buongiorno Unca.
0: Oh, senti che bella carica. Allora, parliamo proprio di questo, merendine. Io adesso un po' che non mangio le merendine, però secondo me non si trovano più le sorprese come un tempo, no? Negli anni 80, negli anni 90, nelle merendine si trovavano quelle sorpresine, quelle che sono diventate un po' simbolo dell'infanzia. A volte compravi le merendine proprio per la sorpresa, dalla tartaruga al bidoncino, i ciottolosi, ve li ricordate? Oppure le gomme, quelle a forma di merendina un po' di tempo fa, i righelli, le matite colorate, i personaggi dei cartoni. Io qualcuno me lo sono portato in ufficio, tipo Obelix che arrivava da un pacchettino di merendine che ho da non so quanto tempo. E quindi per i bambini proprio la sorpresa rappresentava un po' l'emozione anche della scoperta, perché aprivi, è un po' come l'ovetto Kinder, apri e non sai che sorpresa ti trovi. E allora le merendine, gli ovetti, queste cose qui le abbiamo mangiate praticamente tutti quanti, siamo cresciuti con le merendine. Quali sorprese ricordate? E magari a casa ne avete ancora qualcuna che avete conservato da un po' di tempo, da un po' di anni? Dai, raccontatemelo al 393 7366 170. Si parla di sorprese che si trovavano all'interno delle merendine.
2: Radio Bella e Monella.

0: Dolce Nera con Epopea, Dolce Nera che sarà tra i protagonisti della notte tutta da cantare giovedì 6 agosto. Saremo in Piazza Aurora a partire dalle ore 21, ingresso gratuito, uno degli appuntamenti più attesi di quest'estate 2026 sul palco Benji e Fede, Marchin Cremont, Shade, Dolce Nera per l'appunto e Blind e Sonico, alla conduzione Monica Morgan, Thomas Menegazzi con il DJ set e poi ci sarò io ad intervistare gli artisti. Tutto questo giovedì 6 agosto, la notte tutta da cantare. Arriva a Jesolo, ma stiamo parlando di sorprese che si trovavano nelle merendine, adesso pare che non ci siano più. Datemi conferma, voi che mangiate merendine, che acquistate merendine, e una volta si trovavano le sorprese ed erano molto belle. Mi ricordo i ciottolosi. Chi è che si ricorda i ciottolosi con la calcolatrice, tutte quelle cose meravigliose che poi ti servivano, magari te le portavi anche a scuola, perché no? C'è chi invece si ricorda le gomme profumate, quelle a forma di biscotto, di crostatina, di tegolino. La Mulino Bianco, scrive Erika, faceva delle sorprese fantastiche, adesso non mettono più praticamente nulla, non capisco il motivo, le avevo tutte, poi facendo sgomberare la cantina me le hanno perse, che rabbia! Eh sì, perché sono quelle cose che passano poi da collezione, ci sono collezionisti che acquistano anche in internet proprio le sorprese delle vecchie merendine. Ma sentiamo lui, momento revival!
1: Già, quelli erano bei tempi, si stava meglio quando si stava peggio. Saluti al principe. E da questo inizio di una giornata cuocente.
0: Giornata cuocente sicuramente. Allora, le merendine le abbiamo mangiate tutti quanti. Quali sorprese ricordate? Quali collezionavate? O se avete ancora questa collezione di sorprese che si trovavano nelle merendine, oppure negli ovetti Kinder, o comunque in queste cose dolci che abbiamo mangiato tutti da bambini, anni 80, 90, quello più o meno era il periodo. Dai, raccontatemi, sorprese delle merendine al 393 73 66 170.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: 8, un po' di risveglio muscolare ci vuole in questo martedì mattina alle 7.27 del mattino. Allora, stiamo parlando delle sorprese che si trovavano all'interno delle merendine, oppure c'era chi accumulava i punti e quindi si prendeva tutto quanto il set oppure i premi che venivano messi in palio dalle varie marche. Sentiamo il suo messaggio. Buongiorno Unca.
1: Ciao, buongiorno Unca, sono Anna Maria. Io ho i ragazzi di sui 40 anni, sì, e ricordo col mulino bianco che si raccoglieva i punti e con le briochine, con i biscotti, e si arrivavano i piattini con le rondinelle, con la caraffa, le tazze. Dopo è arrivata la casettina piccola rossa con l'orologio, oppure con la radio.
0: Sì, con la radio.
1: Dai ricordi,
0: bella,
1: sì, dopo quella, le robe per scuola, le gommine, sì, le matite con il mulino bianco. Poi mi ricordo anche che anche con i Kellogg's, i primi Kellogg's, abbiamo raccolto i punti e ce l'ho ancora in cucina alla sveglia lunga con il galletto, come suono proprio c'è il chicchirichì della Kellogg's. Proprio bei. Una volta proprio si aveva dei bei regali con un po' di punti. Io mi ricordo quando ero giovane io che addirittura con il detersivo della lavatrice, che non ricordo se era il Dash o cosa, c'è stato un periodo che regalavano delle belle radio, ma grande, col modello Deco, che ne ho ancora una che funziona ancora per quella. E adesso non danno proprio più niente. È un peccato. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, adesso dici con il detersivo, ma quanti hanno collezionato, magari ce l'hanno ancora, il famoso orsetto che ti regalavano con il detersivo. Allora, parliamo proprio di questo. Sorprese che ricordate, collezioni che avete che riguardano le merendine, o comunque qui abbiamo divagato con il marchio di un detersivo molto molto noto. Quindi parliamo di tutte quelle cose che avete collezionato e che avete trovato all'interno delle merendine. Al 393 7366 170. Piccolo break e torniamo.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, branzino a 8,49 euro al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
4: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish dual chrome. E per le labbra il Tinted Lip Oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV. Premendo il tasto o click e sei dentro.

0: Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Solo un po' di zucchero, la pila va giù.
6: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Sveglia, sveglia, è arrivato anche il nostro Antonello Cerri. Ma che mix, ragazzi! Tutto da cantare, Lucio Battisti con 10 ragazze per me, Adriano Celentano con L'emozione non ha voce, poi la voce delle voci, Mina con Brivido felino. E bravo il nostro Antonello Cerri!
1: Tagliamo la musica italiana tutta da ballare!
0: Questa mattina, momento revival, stiamo parlando delle cose che si collezionavano, collezioni che abbiamo ancora, che riguardano le merendine o comunque tutte le confezioni che acquistiamo al supermercato, e stanno uscendo diverse collezioni. Buongiorno Unca, Eli, io ho 38 anni, ho fatto tutte le elementari e le medie con gli zaini dell'Invicta che collezionavamo con i punti delle merendine. Ho ancora, scrive, le trapunte dei Looney Tunes, quelle che si facevano su con i punti, ma che meraviglia, senza star qui ad elencarti tutte le collezioni con gli ovetti Kinder, che poi probabilmente hanno un valore, no? Hanno assunto un valore, ci sono i collezionisti, coloro che le acquistano, ho visto anche in internet recentemente, no? C'è chi vende tutte quante le collezioni e c'è chi le acquista, probabilmente hanno assunto nel tempo un valore. Sentiamo lei.
2: Buongiorno Unca, sono Manuela da San Donato di Piave.
0: Ciao,
2: beh,
0: Manuela.
2: Io ho fatto su tanti premi, ho ancora, pensate, con la pasta Barilla, la pentola, è bella perché è un tipo un ovale,
0: sì,
2: con blu, mi ricordo, con i coperchi con la pasta, ed è favolosa, ce l'ho ancora. Poi vabbè, piatti della Barilla. Barilla poi le faceva tantissime una volta.
0: Mm-mm.
2: Io ne ho fatti su tanti premi con la Barilla, beh, con il mulino bianco, tazze, piattini, cioè tutte queste cose qua, tantissime. La sveglia anch'io, il salvadanaio, perché mio figlio voleva questo. Però io i premi della Barilla li ho trovati, secondo me, i migliori. Io ce l'ho ancora e ancora la sto usando, però è una favola. L'ho un attimo imberlato, un attimo il coperchio,
0: vabbè,
2: perché
0: capita.
2: Mi è caduto, ma per colpa mia, perché l'ho fatto cadere. Ma comunque no, io ho fatto sempre sui punti. Diciamo che adesso con le tessere li fai sullo stesso, perché io dove lavoro mi sono fatta arrivare il massaggiatore, quello che ti metti nella schiena, quello là, poi ho fatto arrivare la piastra un po' particolare. No, io, a me piace. Diciamo che una volta, come diceva la signora prima, c'erano molti, molti più premi. Buona giornata, c'è il sole.
0: È così anche nelle merendine, ma quanti di voi hanno mangiato la crema spalmabile al cioccolato per avere il bicchiere colorato? Allora parliamo di questo, sorprese che ricordate, che avete collezionato nel tempo, che riguardano le merendine o comunque cose che acquistate al supermercato, al 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Buongiorno Kailisa.
1: Buongiorno.
0: Sveglia anch'io alle 3.40. Oddio. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, regali ce n'erano tantissimi, ed effettivamente, come dici tu, si compravano le merendine proprio non tanto per mangiare le merendine, ma per i regali.
1: Per la sorpresa,
0: dentro.
1: Sì.
0: C'erano i tegolini, le gomme. Però chi si ricorda dei formaggini Susanna, della Susanna gonfiabile? Era una figata pazzesca.
1: Cos'era?
0: E poi, come dicono tutti, i punti della Barilla con i piatti erano meravigliosi, bianchi, con la farfallina, belli, belli, belli. E piuttosto delle schede punti di adesso, delle tessere, era molto più carino così. Ciao, buongiorno a tutti, ciao ciao.
1: Buongiorno Nka, quindi meglio la sorpresa. E a proposito di sorprese, non è una sorpresa ma è un appuntamento fisso, il nostro oroscopo. Eccolo qui il nostro Giuseppe Chete. Allora partiamo subito con l'Ariete. Il tuo talento è complicarti la vita, quindi partiamo benissimo. Toro, potresti avere una laurea in castelli di sabbia. E vabbè, basta andare al mare. Gemelli, oggi vorresti fosse il gelato day, gelato a colazione, pranzo, cena. Beh, approfittane. Cancro, oggi ti sei svegliato stanco, stanco. E andiamo al Leone. Oggi hai deciso di andare a lavorare per proteggerti dal sole. È perché tocca, più che altro perché sei povero, no? Un po' come tutti. Vergine, il tuo sogno? Dormire 12 ore di fila in maniera tranquilla. Bilancia, domanda esistenziale, ma perché d'estate studi a qualsiasi ora del giorno però non dimagrisci? Restano quei misteri. Scorpione, oggi per te anche scegliere il gusto del gelato è un'impresa complicatissima. Sagittario, buongiorno, un callineare come sempre. Capricorno, ti senti stressato, hai bisogno di una vacanza, magari una vacanza che dura un mese come quella di Paolo Zippo. Acquario, anche oggi ti sei svegliato ricco ma di spirito. Pesci, poteva essere una giornata perfetta, poi sei uscito di casa e hai incontrato la gente.
2: Radio Bella e Monella.

0: La notte tutta da cantare in Piazza Aurora a partire dalle ore 21, ingresso gratuito il 6 agosto insieme a tantissimi altri artisti, insieme al cast di Radio Belle Monelle, quindi non mancate assolutamente. Allora, chi ci scrive? Vogliamo parlare dei punti del prodotto Granarolo, due servizi di piatti da 18 pezzi, due tazze di tè ancora in uso, bellissimi. Sentiamo lei, buongiorno.
1: Ciao Belle Monelle, sono Roberto da San Donato. Allora, io ho un sacco di cose della Barilla che me le raccoglieva i punti mia suocera. Ho ancora il portapane tutto intrecciato che è bellissimo. Ogni volta che ho gente a cena lo tiro fuori perché è ancora bellissimo. Avevo un sacco di bicchieri, quelli della Nutella.
0: È un classico.
1: Man mano che si rompono eliminati. E il porta insalata, cioè l'insalatiera con il suo coperchio, che io praticamente ci metto l'insalata di riso, così ci metto il coperchio. Avevo la pirofila ovale, piccola, media, grande.
0: Sì.
1: Avevo cose bellissime, no, avevo, tuttora le ho, perché sono bellissime e quando ne ho l'occasione le tiro fuori perché sono veramente belle. Ciao Belli Monelli.
0: Quindi sorprese con merendine o comunque cose acquistate con i punti di determinati marchi, ne avete a casa vostra?
2: Radio Bella e Monelli,
3: state tutte da cantare.

0: Eden con Santa. Allora, stanno arrivando un sacco di messaggi, non riesco a metterli tutti quanti. Chiudiamo con Michele che dice: l'ippopotamo blu di una nota marca di pannolini, inutile ma simpatico, un po' come il coccolino, no? L'orsetto che uno aveva e che dava ai bambini e che si prendeva col detersivo. Ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo con un'altra ora di Buongiorno Unca.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno Unca.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Caraffè di Mojito, la spiaggia è... Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni. Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso. Silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
7: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
1: Radio Bella e Monella.
8: Io sono magico, italico romantico.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
0: 8 e 2 minuti.
9: Il segnale orario è in collaborazione con
10: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
11: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
12: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Il calcio: Roberto Mancini in pole per la panchina azzurra con l'ipotesi Ranieri come direttore tecnico dopo il no a Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. In alternativa si pensa a un altro ritorno illustre sulla panchina azzurra, e cioè quello di Antonio Conte. Cambiamo argomento: arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto gasolio alla pompa che costerà 17 centesimi meno. Salta l'aumento sulle sigarette per coprire i nuovi tagli. Non sono esclusi ulteriori interventi. Riunione del Consiglio dei Ministri il 4 agosto. Chiudiamo con un'ultima ora che giunge dalla Cina, dove un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito la provincia nord-occidentale di Qinghai. Al momento non si segnalano vittime e feriti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
14: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
19: Bella e Monella, tutta da cantare. Che bello!

0: parlare Safe d'amore.
1: Con parlare d'amore apre questa seconda ora di Buongiorno Anca in solitaria, versione estiva con me, Elisa. Oggi parliamo di parole, perché secondo uno studio internazionale, perché siamo scienza, non fantascienza, quindi ci basiamo su dei dati certi, dei dati scientifici, è la rivista Perspective of Psychological Science, una cosa complicatissima. Stiamo perdendo l'uso della parola, cioè stiamo perdendo una media di 338 parole ogni giorno, quindi non le pronunciamo più. E questo studio internazionale, che è stato condotto tra il 2005 e il 2019, rivela un crollo delle conversazioni. E allora oggi facciamo così, lanciamo subito l'argomento: chi è il primo essere vivente, dico, a cui avete rivolto la parola questa mattina? Cioè siete voi stessi, perché vi siete guardati allo specchio e vi siete fatti una conversazione con voi stessi e vi siete detti: no, anche oggi sono povero, anche oggi devo andare al lavoro, niente ferie, le ferie sono ancora lontane. Il primo soggetto a cui avete rivolto una parola questa mattina è il vostro cane, il vostro gatto, il vostro criceto, è il marito, sono i figli, siamo noi di Radio Belle Monella. Insomma, la domanda di oggi ci facciamo un po' gli affari vostri: chi è il primo essere vivente a cui questa mattina avete detto qualcosa, a cui avete rivolto la parola? 393 7366 170.

0: mia, stanno arrivando un sacco di messaggi. Stiamo parlando del fatto che nel corso del tempo, nel corso degli ultimi anni, si è perso un po' l'uso della parola. Ce lo dice chiaramente la scienza, che dice parliamo sempre meno, nel senso che il numero medio delle parole pronunciate durante la giornata è diminuito del 28% nei 14 anni che sono stati presi in esame, dal 2005 al 2019. Da 16.000 parole al giorno nel 2005, adesso ne pronunciamo più o meno 12.000. Questo nel 2019, probabilmente siamo scesi ancora, perché come comunichiamo? Attraverso le app, attraverso i social, e quindi viene a mancare quella che è la conversazione. E allora noi sfatiamo questo mito e vi ho chiesto chi è il primo essere vivente a cui avete rivolto una parola oggi. Per esempio, lui dice: Gian, il mio canarino, perché comincia a cantare alle 5, quindi probabilmente ha cantato insieme. Sentiamo noi, buongiorno.
1: Buongiorno cara Elisa. Allora, primo essere vivente è il gatto alle 3:30 stanotte, sì, quando mi sono alzato. Poi invece alle 6 il direttore della filiale della prima consegna di stamattina.
0: Poi abbiamo Serena che dice: ciao, io oggi ho parlato con mio figlio, 19 anni, va al mare con i suoi amici per una settimana, chissà quante raccomandazioni ha fatto. Mi raccomando, stai attento, non dare fiducia agli sconosciuti, cerca di stare, di non bere troppo, quante indicazioni si danno. Allora, chi è il primo essere vivente a cui avete rivolto la parola questa mattina?

0: stiamo parlando di parole, perché parliamo sempre meno, utilizziamo sempre di più i social, le app, e in 14 anni abbiamo perso, secondo gli studi, il 28% delle parole giornaliere. Allora sfatiamo questo mito: chi è il primo essere vivente a cui questa mattina avete rivolto la parola? Il cane, il gatto, il criceto, vostro marito, i vostri figli, voi stessi, perché vi siete guardati allo specchio, avete avuto una conversazione con il vostro essere. Insomma, stanno arrivando diversi messaggi, sentiamo lei.
1: Ciao Elisa, ciao. Sono Silvia e la prima parola l'ho rivolta al mio compagno, che mi ha dato il buongiorno perché si sveglia un'ora prima questo periodo di
0: poverino.
1: Me e ecco, ci siamo salutati. Ma l'uso, la perdita della parola veramente è una cosa che confermo, perché con l'entrata dei messaggi,
0: sì,
1: degli
0: social, sì,
1: tutte queste cose qui, non ci si parla più, dico la verità, veramente. Io sono una che ama parlare molto, a volte bisognerebbe spegnermi, però si conversa poco con le persone. A me è una cosa che manca.
0: Quindi lei ha detto, dice: io sono chiacchierona, parlo molto con mio marito, con il mio compagno, che è una buona cosa. Oggi la prima persona a cui ha rivolto la parola è stato proprio lui. Voi invece 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Buongiorno a tutti. Allora, la prima persona che mi ha rivolto a me la parola è stata la mia piccolina Agata Grazia, che mi ha svegliata con un bacio, cara, e mi ha detto: mamma bella, latte. E io me la sono abbracciata tutta, ecco. E ovviamente ho detto: sì, adesso arrivo, un attimo, per favore, aspetta che connetto il cervello, eccetera. Anche perché erano le 6 del mattino. Ecco, buona giornata a tutti, Erika da Fratte.
1: Lei era bella sveglia, tu un pochino assonnata. Allora, ragazzi, chi è il primo essere vivente a cui avete rivolto una parola oggi? 393-7366-170. Piccolo break, piccola pausa, poi torniamo.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: €1,79 negli Iper e Market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
4: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Caraffè di Mojito, la spiaggia è di... Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merk & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
5: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
6: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
7: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
8: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility Camps Group. Camst è un'azienda certificata.
7: Eureka offre una

0: fornitura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
1: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
4: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella.
1: È arrivato nella mattinata di Bella e Monella anche Matteo Monti con Gerardina Trovato, Piccoli già grandi, Alan Sorrenti con Tu sei l'unica donna per me e Fabri Fibra e Gio Antile con Milano Baby. Grazie!
0: Bella e Monella.
1: Stiamo parlando di parole, di parlare, perché parliamo sempre meno, lo facciamo attraverso i social, lo facciamo attraverso WhatsApp, Telegram, ma non parliamo più vis-à-vis. Infatti in 14 anni, secondo gli studi, si sono perse il 28% delle parole giornaliere. Non va bene, bisogna cercare di comunicare sempre di più. Allora vi sto chiedendo chi è il primo essere vivente a cui avete rivolto la parola oggi, e stanno arrivando diversi messaggi. Rossana dice: con me stessa, parlo da sola, faccio il punto della situazione, mi dico cosa fare per la giornata di oggi, poi vi ascolto, comincio la giornata con la colazione. Adesso mi sono detta: ma quando si va in ferie, così sicuramente non faccio nulla e non parlo da sola, parlo con qualcuno. Mi sembra una buona prospettiva. Poi abbiamo: io ho rivolto la prima parola al capo reparto operativo, poi a mio marito, ai gatti, a mia figlia, adesso con la fornaia. Voi invece, chi è il primo essere vivente a cui avete rivolto la parola questa mattina? 393 7366 170. Fra poco giochiamo.
2: Radio Bella e Monella.

0: Era il 1995, gli 883 con gli anni, tutto da cantare, ma siamo pronti per giocare insieme anche questa mattina.
1: Il Rumorazzo.
0: E in quest'estate il Rumorazzo ci accompagnerà tutti quanti i giorni. Allora, cosa succede? Vi faccio sentire un rumore, questa volta sarà un suono, e voi al 393-7366-170 dovete individuare esattamente di che cosa si tratta. Non è facilissimo quest'oggi, vi metto alla prova, vediamo se siete belli reattivi in questo martedì mattina. In palio questa mattina non regaliamo gadget, non regaliamo biglietti, regaliamo qualcosa che va oltre la gloria eterna, una giornata piena di fortuna sicuramente. E allora siamo pronti e andiamo con Rumorazzo.

lì, che meraviglia, non è facilissimo, vediamo chi è il più bravo al 393-7366-170 ad individuare qual è il rumorazzo protagonista di oggi. In palio, come sempre, l'ho detto, la gloria eterna. Fate il vostro gioco. Intanto Biagio Antonacci con You and Me.

0: disastro, che disastro! Non era facile, l'ho detto, però qualcuno ci è arrivato a scoprire qual era il rumorazzo protagonista di oggi. Sentiamo qualche ipotesi.
1: Saxofono.
0: No, però tanti hanno detto il sassofono, invece non è il sassofono. Poi si è corretto, dice no, era il trombone, ma no, neanche il trombone. Sentiamo qualcun altro.
2: Ciao bella.
0: Ciao.
2: Io credo sia un oboe. Mauro da Gorgo.
0: Niente, non è un oboe qui.
3: Ciao Radio Bella.
0: Ciao.
3: Sono
0: dai,
3: Gabriele.
0: Vai, Gabriele.
3: Anni. Secondo me il rumorazzo di oggi è una chitarra elettrica.
0: No! Ciao. Acqua, acqua, acquazzone proprio, acquazzone anche qui.
4: Ciao bella e Monella. Ciao. Per me il rumorazzo di oggi è un'orchestra di violini. Ciao da Camilla.
0: Addirittura un'orchestra. No, no, uno strumento solo. Il contrabbasso. No, non è uno strumento ad arco. Lo dico, invece abbiamo chi ha individuato esattamente lo strumento. Però gioca facile secondo me, perché nell'immagine profilo ha uno strumento musicale.
5: Per me è un fagotto. Enrico di Santo Natichiale.
0: È il fagotto, sì. Non sei stato l'unico, Enrico di San Donato di Piave. C'è anche qualcun altro che ha scritto fagotto ed era lo strumento protagonista di oggi, il nostro rumorazzo. Allora, a chi ha detto fagotto? Sono in due su tutti i messaggi che sono arrivati. A voi va la gloria eterna, con anche un abbraccio dalla sottoscritta virtuale, si intende. Radio.

Baci con Maledetto Me su Radio Belemonella. Chiudiamo così quest'altra ora con Buongiorno Unca. Fra poco ci sono sempre io. Ci portiamo avanti tutta quanta la mattinata insieme. Quindi tempo di una piccola pausa e si parla di casa vacanze.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: Eli, ma che facciamo stamattina?
7: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
6: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
8: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Radio Bella e Monella.
11: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nemmeno.
2: Radio Bella e Monella.
12: Siamo come Gioia Tramba.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Ora. Le 9:01.
14: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
15: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Arriva il decreto contro il caro carburanti approntato dal governo. Da mezzanotte fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi meno, operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni di euro. Salta invece l'aumento sulle sigarette per coprire i nuovi tagli. Un incendio è scoppiato all'alba di oggi alla piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il rogo ha dato origine a una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. In ospedale perché leggermente intossicato il custode della struttura. Chiudiamo con il calcio. Roberto Mancini in pole per la panchina azzurra dopo la rinuncia di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. In alternativa si pensa a un altro ritorno, quello di Antonio Conte. Nelle ultime ore sfumate le ipotesi Thiago Motta e Palladino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
16: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
17: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
18: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
17: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
18: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
17: È buonissima!
18: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
17: E per risotti cremosi?
18: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
19: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
20: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Vin,

Max che apre questa terza ora insieme a me, Elisa, pronti. È come la maratona di Mentana questa mattina. 5 ore insieme ne abbiamo, ce ne siamo lasciate alle spalle 2, adesso ne abbiamo altre, poi arriverà la signorina Paola a darmi un po' di supporto. Allora ragazzi, quanto costa acquistare una casa per le vacanze in Italia? Beh, parecchio, lo sappiamo. Secondo una ricerca di immobiliare.it, le case vacanze, quelle più costose d'Italia, si trovano a Forte dei Marmi, a Cortina d'Ampezzo, che non scherzano nemmeno da quelle parti. Una villa, pensate che a Cortina, può superare i 2,1 milioni di euro, cioè soldi che probabilmente molti di noi, se non tutti, non vedremo mai nel corso della nostra vita. Prezzi elevati anche in altre zone, tipo Porto Cervo, poi Portofino, Porto Ercole, Porto Rotondo, a Senigallia se la cavano un pochino meglio, ma Cortina resta la meta più cara d'Italia se uno vuole la seconda casa, la famosa casa per andare a fare le vacanze, seguito da Ortisei e Courmayeur, anche queste località meravigliose. Sul fronte del mercato immobiliare cresce anche la domanda a Madonna di Campiglio e anche a Riva del Garda, altre due mete sicuramente molto interessanti per le vacanze. E allora oggi sogniamo. Potete comprarvi, acquistarvi senza limite di budget una casa per fare le vacanze, una seconda casa. In quale luogo vorreste acquistare una seconda casa? Al mare, in montagna, in Sardegna, in Puglia, in Veneto, in Lombardia? Insomma, raccontatemelo al 393 7366 170. Sogniamo in grande, ci compriamo tutti una seconda casa, una casa per fare le vacanze. Dove?

0: Dylan Click Boom su Radio Bedemonella. Stiamo parlando di Casa Vacanze, la seconda casa tanto aspettata, tanto desiderata dagli italiani, che costa un occhio della testa, potremmo dirlo. Perché? Perché immobiliare.it ci dice che per una casa vacanze si arriva a spendere, per esempio a Cortina d'Ampezzo, che è la località più costosa, anche 2,1 milioni di euro, cioè cifre pazzesche, cari anche a Capri, Porto Cervo, ma lo sappiamo, sono località anche molto molto gettonate. E cresce la domanda: Madonna di Campiglio, Riva del Garda. Allora oggi ci acquistiamo tutti una seconda casa al mare, in montagna, in una città, dove volete, in Italia, all'estero. In quale luogo vorreste acquistare una seconda casa, una casa vacanza, una seconda residenza? 393 7366 170. Sentiamo i sogni di qualcuno.
1: Sarebbe bella Monella, il mio sogno è riuscire a comprarmi una casa a Jesolo in riva al mare. Ricordo di quando avevo i miei figli piccoli che andavamo sempre a Jesolo. Ciao, Simonetta da Padova.
0: Quindi Jesolo magari anche vicino a casa, quindi molto agevole. Il mare d'inverno però anche quello ha il suo fascino. Poi Lorella sogna in grande, dice: ce ne sono un sacco di posti, Trentino Alto Adige, Toscana, Svizzera, e mi fermo qui. Ciao a tutti voi. Allora oggi ci acquistiamo tutti una seconda casa, in quale luogo vorreste comprarla? 393 7366 170, del numero anche per cantare la canzone che volete richiedere. Quindi un pezzettino, un bel messaggio audio in cui richiedete una canzone italiana, di magari di un artista che non è passato negli ultimi minuti. Fateci sognare anche sotto questo punto di vista. Avete un 6 minuti buoni per richiedere la vostra canzone.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: di seconde case. Sogniamo in grande, possiamo comprarci una seconda casa in Italia, all'estero, in qualsiasi regione, qualsiasi casa vogliate. Uno, due piani, una villa con la piscina. In quale luogo vorreste acquistare una seconda casa? E stanno arrivando diverse proposte piuttosto interessanti. Sentiamo noi.
1: Ci avrà anche le montagne. Io, se avessi soldi, sì, comprerei una casa. Guarda, o nel borghetto dell'Umbria, Molise, Abruzzo, cioè ci sono dei borghetti, ragazzi, che sono poco distanti dal mare, poco distanti dalla montagna, poco distanti dalla pianura, che sono favolosissimi. Io spero che la gente andrebbe tutti là a farsi un giro, ma solo per vedere. Con pochissimi soldi la ristrutturi.
0: Sì.
1: Io vivrei a vita là, se non fosse per la mia famiglia che qua, io vivrei a vita. Comunque così è, dai. A volte ci sono delle zone pubblicizzate ma che non valgono la pena. Poi beh, Portocervo è un altro discorso, là siamo su un altro pianeta.
0: Vabbè, ciao. Hai preso una delle località più belle, no, che abbiamo in Italia. Comunque sai, ci sono le case a un euro, poi uno, le ristrutture servono per riqualificare questi borghi. Erika dice: se potessi comprerei una casa vacanze a Formia per la bandiera blu, la posizione strategica tra Roma, Napoli, Caserta, i prezzi competitivi, l'ospitalità e il buon cibo, ad esempio gli spaghetti alla formiana, un ricco formato di pasta con un fondo di cozzo, vongole, gamberi, calamari freschi del golfo. Vabbè, ho già fame, ragazzi. Andiamo a sentire chi si è aggiudicato tra le varie richieste la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Antonio Crea, ti piacerebbe tanto sentire quella canzone che fa? Facciamo un pezzo di strada che non so dove arriva, accada quello che accada, quella lì, dai, grazie.

0: e Giovanotti, questa era la canzone che fa. Stiamo parlando di seconde case, quindi se volete, se potete, se potreste, insomma, avete un sacco di soldi, vi comprate una seconda casa. Qual è il luogo che scegliete? La montagna, il mare, qualche borgo, qualche città? Lei non è d'accordo?
1: Cioè, ma veramente, se qualcuno avesse tanti tanti soldi,
0: sì,
1: si comprerebbe una casa?
0: Se
1: io avessi
0: no,
1: tanti tanti soldi, col cavolo che me la compro la casa, prendo e me ne vado in giro a casa degli altri, in albergo, e giro il mondo.
0: Anche Simon di Padova dice: ma io non vorrei nessuna seconda casa, quei soldi li investirei in viaggi, sarei troppo vincolato ad usarla, ad andare sempre nello stesso posto. Questo è un pochino un limite, ma oggi giochiamo così. Quindi potete comprarvi una casa per le vacanze, una seconda casa. In quale luogo? 393 7366 170.

0: negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive. Oltre la carta casa.
7: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish dual chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
8: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkane Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora. Jesolo, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora. Jesolo Lido.
11: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza in

0: Ispettore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
3: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
4: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: successi meravigliosi. Ambra con T'appartengo, Dual Gang con Sarà la primavera, me la sono cantata tutta, e 360 gradi con Sandra. Grazie come sempre al nostro Antonello Cerri, che tornerà a trovarci anche più tardi nella mattinata di Bella Monella.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Stiamo parlando di seconde case, perché acquistare in Italia una seconda casa costa parecchio. La località più rinomata e la località più costosa è Cortina.

0: Quindi oggi sogniamo in grande, potete comprarvi una seconda casa, una casa per le vacanze in qualsiasi luogo del mondo. In quale luogo vorreste acquistare questa casa? Stanno arrivando diverse proposte piuttosto interessanti. Abbiamo il nostro principe che sceglie Cortina, la località esclusiva per le vacanze. Poi, se avessi soldi ne comprerei, ma non soltanto una, dice, sicuramente una in Sicilia vicino al mare, in provincia di Ragusa o Siracusa, poi ne comprerebbe tante altre. Sentiamo invece lei. Buongiorno, lui.
1: Ciao bella e monella, ciao. Sono Flavio della provincia di Treviso. Io se potessi sicuramente in Sardegna, ci sono stato e sulle coste della Sardegna, in qualsiasi posto della costa della, di tutta la Sardegna, mi comprerei una casa in riva al mare. È stupenda la Sardegna. Ciao.
0: Sì, ci sono stata qualche settimana fa per le vacanze, la Sardegna è davvero meravigliosa. Seconde case, la vostra?

0: con Auto Blu e siamo pronti a giocare insieme. Vai con la sigla.
1: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con.
0: Giochiamo con un super concerto. Vi diamo la possibilità di assistere venerdì 31 luglio, quindi manca davvero pochissimo, questo venerdì a Villa Manina a Codroipo al concerto del Volo con i loro più grandi successi. Vi diamo la possibilità di accedere a questo concerto e quindi regaliamo gli ultimi due biglietti che abbiamo disponibili. Quindi attenzione! Cosa dovete fare per aggiudicarvi i biglietti? Vi metto alla prova, perché dovete essere preparati anche sul volo. Quindi vi farò una domanda, vi darò le tre opzioni e quando faccio partire il 3, 2, 1, via, potete rispondere a questa domanda. Chi risponde velocemente e in maniera corretta si aggiudica i biglietti. Ripeto, il concerto è questo venerdì a Villa Manina a Codroipo. I protagonisti sono il Volo, il trio meraviglioso che arriva da Ti lascio una canzone. Ha partecipato tante volte a Sanremo, ha partecipato esattamente due volte al Festival di Sanremo, quindi vi chiedo qual è il titolo della canzone portata in gara alla loro seconda partecipazione al Festival. Opzione A, Grande Amore. Opzione B, Stupendo Amore. Opzione C, Capolavoro. 3, 2, 1, si gioca.
1: Radio Bella e Monella.

0: 98 Laura Pausini con In assenza di te. Abbiamo aggiudicato anche i biglietti per il live del volo che si terrà questo venerdì a Villa Manina, Codroipo. Siete stati bravi, vi ha tratto in inganno, sono stata cattivissima in questo gioco. La domanda era sul volo che ha partecipato per due volte al Festival di Sanremo e vi ho chiesto qual era il titolo della canzone portata in gara alla seconda partecipazione. Grande amore, stupendo amore, capolavoro. Tanti hanno scritto stupendo amore ma non l'hanno mai cantata e non so neanche, me la sono inventata io così. Ci sarà una canzone nel corso della vita che si chiama, e nel corso insomma della storia della musica, che si chiama stupendo amore, ma non è il loro caso. Con grande amore il volo vinse alla prima partecipazione nel 2015. La risposta corretta era la terza, ovvero nel 2024 si sono classificati all'ottavo posto con la canzone capolavoro, e quindi la risposta corretta era proprio questa. Brava a Loretta di Marino di Piave, che ci ha inviato anche tutti quanti i dati, che si è aggiudicata questi super biglietti. Goditi lo spettacolo. Per chi non ha vinto, non disperate, perché giocheremo la prossima ora nel corso della giornata. Abbiamo un sacco di spettacoli, un sacco di eventi. Tra l'altro, se accedete alla nostra app potete partecipare anche lì, e che vinca il migliore.
1: Radio Bella e Monelli,
2: state tutta da cantare. Mi sento

0: musicale Levante e Delia con Al mio paese, così chiudiamo quest'ora. A proposito di cose belle, oggi è il compleanno della nostra Greta, quindi andate anche sui nostri social, fate degli auguri, ha portato le brioche, un sacco di cose. Auguri Greta! Ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo, a fra poco. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
2: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce, il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe in via Giambattista Tiepolo trovi uffici arredati di diverse dimensioni con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
3: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: fare. Ora, le 10 in punto.
1: Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Una buona giornata. In arrivo anche sul Veneto la nuova ondata di caldo a partire già dalle prime ore di questo pomeriggio. L'espansione dell'anticiclone nordafricano determinerà un nuovo e deciso aumento delle temperature. Il culmine sarà tra venerdì e domenica prossimi.
5: Riunione operativa a Ca' Farsetti dedicata alla sicurezza idraulica nel territorio comunale di Venezia, con particolare attenzione alla terraferma. Al centro del confronto lo stato di avanzamento della vasca di accumulo della Bissuola e l'individuazione degli interventi prioritari che saranno finanziati con 9 milioni di euro stanziati dall'amministrazione comunale attraverso l'ultima variazione di bilancio.
4: All'ospedale di Padova è stato eseguito un intervento robotico di extenteratio pelvica totale. È una delle procedure più complesse della chirurgia oncologica. Grazie alla stretta collaborazione tra la chirurgia generale 3, l'equipe dell'urologia e l'equipe della chirurgia plastica e ricostruttiva. L'extenteratio pelvica è un intervento di chirurgia ultraradicale che prevede la rimozione in blocco di tutti gli organi colpiti da tumori localmente avanzati o recidive.
5: Il Comune di Vittorio Veneto ha attivato sul proprio sito istituzionale una nuova sezione dedicata al distretto urbano del commercio Viver Bene Vittorio e al nuovo bando distretti del commercio 2026 promosso dalla Regione Veneto, che potrà raggiungere un valore massimo di 270.000 euro e consentirà alle imprese aderenti di ottenere un contributo pari al 50% della spesa ammissibile per investimenti destinati a migliorare la propria offerta commerciale.
4: È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono? Perché non scuoce mai? E inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: scientifici nucleari, sorry, scusa, lo sento anch'io che sta iniziando un'altra ora con me, Elisa, in questa mattinata su Radio Belle Monella, la radio tutta da cantare. Siamo pronti perché è un'ora più regna di cose da fare, ci sarà la canzone che fa, quindi cominciate a pensare ad una canzone che vi frulla per la testa già da un po' di tempo. Ci sarà l'occasione di vincere alcuni biglietti e c'è anche il nostro gioco del vero e falso. Come funziona? Facilissimo, vi racconto tre cose, tre notizie, possono essere tutte vere, possono essere tutte false, alcune vere, alcune false. Voi dovete individuare la sequenza corretta al 393 7366 170. Andiamo con la sigla. Notizia numero uno: la neofobia è la paura dei nei. Ci sono persone che sono affette da questa fobia e che tendono a coprire i nei, quelli visibili, quelli più grossi, con dei cerotti. Sarà vero o sarà falso? Seconda notizia: per contrastare il caldo estremo in Giappone è stata sviluppata una cabina refrigerante per persone, una sorta di frigorifero che abbassa rapidamente la temperatura corporea e quindi dà sollievo. Sarà vero o sarà falso? Terza notizia: oggi è il compleanno del cantautore Marco Ferradini, famoso anche per aver cantato alcune sigle dei cartoni animati, tra cui Uffo Robot e Capitan Harlock. Sarà vero o sarà falso? Quale sarà la sequenza corretta? Dovete indicarmelo voi al 393 7366 170.
1: Radio Bella Monella, tutta da cantare.

0: Berlino su Radio Bella Monella. Ragazzi, sono troppo buona. Tantissimi hanno indovinato la sequenza corretta nel nostro gioco dedicato alle notizie vere e le notizie false, ma l'errore è sempre dietro l'angolo e quindi sentiamo qualche messaggio.
1: Vero, falso, vero. Ciao.
0: No, non è vero, falso, vero. Nemmeno falso, falso, falso. No, no, no. Sentiamo qualcun altro.
2: Ciao Elisa, buongiorno. Giovannino da Jesolo. Per me è vera, falsa, falsa.
0: No! No, no, no, assolutamente. Però in tanti hanno individuato la sequenza corretta.
3: Ciao Silvia di Oderzo. Falso, vero, vero.
0: Brava! Falso, vero, vero.
4: Falso, vero, vero. Ciao, ciao da Mari.
0: Esattamente, falso, vero, vero. La prima, la neofobia, è la paura, il rifiuto di tutto quello che è nuovo, quindi non è la paura dei nei. La seconda è vera, hanno inventato una per cercare di sopperire al caldo. In Giappone ci sono questi frigoriferi per gli umani. Costa 1,5 milioni di yen, più o meno 5.000 euro. E la terza notizia è vera, quindi facciamo anche gli auguri al cantautore Marco Ferradini. A proposito di canzoni, c'è una canzone che volete ascoltare? È il vostro momento al 393-7366-170, il momento di richiedere con un messaggio audio la canzone che vi frulla per la testa.
5: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale.

0: La carica di Gabri Ponte e Jovanotti con DNA. Allora ragazzi, sapete che è estate, non vi abbandoniamo, ci sono un sacco di eventi sul territorio. Prendete carta e penna o il vostro telefonino, l'agenda, segnatevi sul calendario. Giovedì 30 luglio, mancano davvero pochissimi giorni, Bella Disco arriva a Porto Santa Margherita in Piazzale d'Arsena a partire dalle ore 21 in console a farvi cantare, ballare, scatenare tutta la sera. Andrea De Luca, Monica Morgan, Damiano Amenta e l'animazione poi di Lex Serafo. Il primo agosto si replica perché Bella Disco arriva al Vintage Music Festival di San Zenone degli Ezzellini alle 21.30. Bella Disco arriva sul palcoscenico, questo palcoscenico davvero prestigioso, in console sempre Andrea De Luca, Monica Morgan, Damiano Amenta, ormai sono una coppia assodata, un trio assodato, e poi l'animazione sempre di Lex Serafo. Non mancate quindi i prossimi appuntamenti, giovedì 30 luglio e sabato 1 agosto. Trovate tutte quante le informazioni anche sui nostri social oppure sul sito www.bellemonella.it. Sono arrivate un sacco di richieste, la voglia di cantare è tanta, e allora sentiamo chi si è aggiudicato la canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Buongiorno Bella Monella, per ascoltare la canzone che fa. Prendi una donna, trattala male, lascia che ti aspetti per ore. Non farti vivo quando la chiami, fa come fosse un favore. Grazie mille, buona giornata.

Mengoni con Canto d'amore, quella che avete ascoltato prima era Teorema di Marco Ferradini, a cui facciamo tanti auguri, un tributo, e era la canzone che fa. Piccolo break, poi torniamo.

0: negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie! Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
7: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Bella Disco. L'estate di Porto Santa Margherita si accende con Radio Bella e Monella. Giovedì 30 luglio, dalle 21 in Piazzale d'Arsena, sul grande palco Bella Disco. La notte tutta italiana di Bella e Monella. L'hit di sempre e la Italo Disco di oggi, in un unico grande show, con Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano Amenta. Animazione con la Dance Crew e l'ex Serafo, il trampoliere tricolore più alto d'Italia. Bella Disco di Radio Bella e Monella, giovedì 30 luglio, Piazzale d'Arsena, a Porto Santa Margherita, Venezia.
9: Wi-Fi, telefonia monta.
8: Animazione con la Dance Crew e l'ex Serafo, il trampoliere tricolore più alto d'Italia. Bella Disco di Radio Bella e Monella, giovedì 30 luglio, Piazzale d'Arsena, a Porto Santa Margherita, Venezia.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, video sorveglianza.

0: telefonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
2: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pellegrini.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Bella e Monella. Tre successi tutti da cantare: Annalisa con House Party, Alex Baroni con La distanza di un amore, poi Giorgia con E c'è ancora mare. Grazie per questo mix, noi ci prepariamo a giocare.
0: Bella e Monella.
1: Esattamente, fra qualche istante giocheremo per aggiudicare i biglietti per il Litfiba. Vi dico solo, scaldate la voce, fate i vostri acuti, i vostri gorgheggi e poi fra pochissimo tenetevi pronti al 393 7366172 perché si gioca.

0: Italia 2 Tiro Mancino con Per me importante su Radio Belle Monella e siamo pronti, siamo arrivati a quel momento, siamo pronti per aggiudicare dei super biglietti, vai con la sigla.
1: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con il concerto dei Litfiba che si terrà martedì 11 agosto in Piazza Grande a Palma Nova, la città stellata. Celebrano questa super band i 40 anni di 17 Re, il disco che ha segnato la svolta epocale del rock italiano, che ha consacrato questa band di origine fiorentina a livello nazionale ma anche a livello europeo. Cosa dovete fare per aggiudicarvi i biglietti per assistere a questo live? Ripeto, si terrà martedì 11 agosto, quindi avete tutto il tempo anche per organizzarvi in Piazza Grande a Palmanova. Al mio via e soltanto al mio via, al 393-7366-170, dovete cantare un pezzettino di una canzone dei Litfiba. Siete pronti? 3, 2, 1, via!
2: Radio Bella e Monelli, state da cantare.

0: torna a stare. Noi abbiamo giocato per aggiudicare i biglietti dei Lit FIBA, concerto che si terrà martedì 11 agosto a partire dalle ore 21 in Piazza Grande a Palma Nova, la città stellata, un luogo davvero meraviglioso, ricco anche di storia, quindi bello da farsi anche il giro tra le varie viuzze, a guardare i negozietti, a guardare questa città che pare sia stata anche progettata da Leonardo da Vinci, poi ha avuto un sacco di altre vicissitudini. E ad aggiudicarsi i biglietti è stato lui, che è stato velocissimo, ci ha già inviato anche tutti quanti i dati.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la mia stella, sei nella notte la più bella.
0: Bravo Francesco, che sei stato velocissimo. Giocheremo anche nei prossimi giorni, quindi stay tuned, come dicono i bravi.

0: Rolling Stones. Chiudiamo così quest'altra ora insieme a me. Ce n'è un'altra, però questa volta non sono da sola, perché fra qualche istante arriverà la signorina Paola. Inizia Cugine Diverse. A fra poco.
1: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish dual chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drena e Rassoda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: È quando suona la sveglia che esordisci con
7: Buongiorno Unca!
6: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
7: Non potete perdervelo!
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
8: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 11:01.
2: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno. A Padova è stato presentato il piano casa, un investimento da 10 miliardi di euro per fronteggiare l'emergenza abitativa, una delle più importanti anche in Veneto. Nel piano viene progettata la realizzazione di 100.000 nuove abitazioni, il recupero di 60.000 alloggi popolari non utilizzati. Solo a Padova la crescita dei canoni di affitto è stata del 43% negli ultimi 6 anni.
4: AVEP ha recepito e applicato in tempi record le nuove disposizioni europee. Ha già processato 40.000 domande uniche e avviato i pagamenti anticipati nel pieno rispetto dei controlli previsti e delle garanzie di affidabilità, consentendo alle imprese agricole venete di beneficiare anticipatamente di circa 85 milioni di euro.
3: Secondo uno studio delle università di Torino e Verona, un cocktail può influenzare il commercio internazionale. È il risultato della ricerca The Spritz Effect, Impact of Informal Cultural Channels on Sparkling Wine Trade, pubblicata sulla rivista Applied Economics. Dimostra per la prima volta, attraverso un'analisi econometrica, che il riconoscimento ufficiale dello Spritz nel 2011 ha contribuito alla crescita delle esportazioni di Prosecco.
4: Da settembre il Veneto potrà contare su 900 nuovi assistenti familiari. È addirittura d'arrivo il progetto di qualificazione degli operatori di assistenza familiare voluto dalla giunta regionale, realizzato da Eneip con la collaborazione di un pool di partner. I nuovi operatori sapranno affiancare al meglio le famiglie che si trovano nella difficile condizione di assistere persone anziane.
3: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: labiale da cantare. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Bella e Monella, tutto.

0: Sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Buongiorno, buongiorno Paola.
2: Ma buongiorno Elisa. Allora, ben ritrovati disagiate e disagiati di Sorelle d'Italia, oggi versione cugine.
1: Sì,
2: perché l'abbiamo mandata in vacanza a prepararsi.
1: Beh, un giorno.
2: Un giorno. Allora, oggi celebriamo una provincia che non si limita a fare sport, lo vive, lo respira a pieni polmoni. Parliamo di Belluno, amici, che entra ufficialmente nella top 10 delle province più sportive d'Italia.
1: Hai capito?
2: Conquistando un incredibile 7° posto nazionale, diventando la prima in Veneto. Una scalata pazzesca, dalla 34esima posizione alla 7ª in un solo anno. Belluno, una provincia che corre, pedala, si arrampica, insomma non si ferma mai. Che è successo?
1: Infatti Belluno è risultata 7ª in Italia secondo questa classifica elaborata dall'indice di sportività, prima in Veneto, seguita da Vicenza che è al 10° posto. Quindi Belluno ha guadagnato 27 posizioni rispetto all'anno precedente, magari anche complici le Olimpiadi, no?
2: Sì.
1: Eccellenze dove primeggia sono gli eventi sportivi, lo sport amatoriale, le sedi FIAB, Soci CAI, Gran Fondo, sci, ciclismo, insomma un sacco di sport meravigliosi.
2: E allora oggi giocate insieme a noi e raccontateci con un messaggio audio WhatsApp se poteste diventare bravissimi in uno sport con uno schiocco di dita. Quale sport scegliereste?
1: Oggi siamo atleti per un giorno. Di quale sport? 393 7366 170.

Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: mia, ma ha fatto venire voglia di iscrivermi in palestra.
1: No,
0: senti che
1: serio?
0: Bel tiro, Giuliano San Giorgi. Allora, la notizia di oggi, complimenti Belluno provincia. Insomma, la prima nel Veneto e settima a livello nazionale come provincia di sportivoni. Complimenti. Allora, noi giochiamo se potessimo diventare bravissimi in uno sport con uno schiocco di dita. Quale sport sceglieremo? Tu quale sport ti piacerebbe?
1: Ah, oggi mi sento una che...
0: Cavallerizza.
1: No, no, scherma, no.
0: La scherma.
1: La bella spadaccina.
0: La schermidora.
1: Sì, tipo Zorro.
0: Che bella. Sentiamo da Piazzola sul Brenta Davide.
2: Beh, sicuramente, senza ombra di dubbio, a me piacerebbe diventare un goleador.
0: Cioè un calciatore.
2: Un, un calciatore.
0: Goleador.
2: Numero uno.
0: Numero uno soprattutto per i soldi che prendono.
1: No, vabbè,
0: per gli ingaggi.
1: Per il gioco.
0: Un campione. Luciana da Musile di Piave, sentiamola.
3: Mi piacerebbe fare la sci da fondo come la Sofia Goggia.
0: Ah, sì.
3: Ecco, bello. Mi piacerebbe essere come lei.
0: Sì.
3: Dico così, una volta c'era Tomba, adesso c'è lei.
0: E lei?
3: Va bene, visto che devo sognare,
1: sì,
3: buttiamola là.
0: Quindi una discesista, Tomba, sì, la bomba.
1: Sci di fondo.
0: Hai,
1: sì,
0: capito? Brava Luciana, cioè sono proprio due sport, il calcio e lo sci.
1: Completamente diversi, lo
0: sì,
1: sappiamo.
0: Sì, esatto, ma insomma... non mi verrebbero mai in mente.
1: No, tu cosa vorresti fare?
0: Allora, se potessi diventare bravissima in uno sport, pattinare sul ghiaccio.
1: Oh, che bello.
0: Fare quelle evoluzioni.
1: Sì.
0: Avere questo compagno di sport, di coppia che mi solleva e mi fa vibrare. Così
1: poi sai che tanti si fidanzano.
0: Esatto,
1: anche.
0: Voglio dire, deve essere bellissimo fare una bella coreografia in questi palazzetti con la musica, ma è sempre così, diventare un po' la Carolina Costner di noi altri, una roba
1: potrebbe
0: del genere.
1: Essere un'idea, ormai non puoi più, ma insomma in un'altra vita. Oggi
0: dai,
1: sogniamo in grande, siamo atleti per un giorno. Di quale sport? 393 7366 170.

0: Los Angeles.
1: Sì.
0: Allora,
2: stiamo parlando di sport.
0: Sì. Non occorre praticarne uno, due, tre, quello che volete. Anche fantasticare, essere il numero uno in quale sport che vi piace molto, perché lo vedete in televisione o lo fa qualche vostro amico. Alberto avrebbe voluto diventare pilota di rally, l'aveva chiesto anche a sua mamma di iscriverlo a un corso quando era più piccolo, e la mamma invece ha detto di no.
2: No.
0: Però dice così lui:
3: se potessi, guarda, ci andrei subito.
0: Sì.
3: Andrei subito, mi piacerebbe proprio diventare un pilota di rally, così tac.
0: Un pilota di rally.
2: Sì.
0: Sentiamo anche Antonella cosa dice.
4: Io, se dovrei diventare in uno sport, mi piacerebbe moltissimo il pattinaggio su ghiaccio artistico con musica.
0: Bello.
4: Lo amo. Sì. Non guardo calcio, non guardo, ma quello mi piace da morire. Quello mi sarebbe piaciuto.
0: Anche a te.
4: È un sogno e resterà un sogno.
0: Purtroppo, voglio dire, se non cominci presto, poi è un po' difficile, no?
2: Sì, che dici? Poi ci vuole tanta dedizione a quei livelli e bisogna studiare tantissime ore al giorno, quindi diciamo che è un grosso impegno.
0: Anche Massimiliano da Eraclea dice: ciao sorelle, vorrei, se potessi, diventare bravissimo nel pattinaggio artistico come il grande campione Malinin. Siamo andate a guardarlo un pochettino, eccolo qua, dove l'ho perso. Beh, è un pattinatore artistico su ghiaccio, sarebbe russo, però naturalizzato americano.
2: Ha fatto la pirouette all'indietro.
0: Esatto,
2: no?
0: Quello lì.
2: Tutti quanti,
0: uno,
2: c'è stata una caduta durante
0: l'Olimpiadi. È uno dei più grandi sportivi della sua generazione, vincitore di un sacco di medaglie ai giochi olimpici invernali del 2026. Ha vinto la medaglia d'oro nel team.
2: Sì.
0: Perché poi è caduto nel singolo, se non erro.
2: Sì, ma bravissimo.
0: Vado a però io l'ho seguito tantissimo.
2: Sì, sì, figlio anche di pattinatori, quindi figlio d'arte, uno dei grandi e maggiori. Allora, Paola e cari ascoltatori, oggi siamo atleti per un giorno.
0: Bello.
2: Di qualsiasi disciplina, che sia il calcio, il basket, il pattinaggio artistico, quello su rotelle, l'hockey, tutto quello che volete. Di quale sport vorreste essere atleti professionisti? 393 7366 170, sogniamo in grande.

0: ancora un pochino presto per l'happy hour.
1: Allora, leggiamo un po' di messaggi prima di mandare la pubblicità ai Cicciobello.
0: Sì.
1: Quale sport in uno schiocchio di dita diventerebbe il vostro sport? Voi un campione in questa disciplina, lavorate di fantasia. Daniele da Pordenone ci saluta. Lui sceglie il golf.
0: Ok.
1: Guadagnerei milioni facendo la metà di un calciatore, la metà della fatica, no?
0: Sì, esattamente, ma ci vuole molta precisione.
1: Ma
0: però,
1: si allenano i golfisti? Non lo so, c'è un allenamento,
0: beh,
1: una roba?
0: Io suppongo di sì, quelli a livello professionale. Io penso che ci sia un allenamento, ci siano delle competizioni. Non lo so.
1: Da San Donà di Piave, in provincia di Venezia, c'è Anna Maria e dice la scherma perché è uno sport molto elegante e di una concentrazione assoluta.
0: Sì, anche a me.
1: Quindi la scherma.
0: Sì.
1: Ah. Ti piace?
0: Sì, sì.
1: Scherma e golf, bocciati. Invece andiamo a Bassano del Grappa, c'è la nostra Sofia. Lei vorrebbe diventare una ciclista su strada famosa. Abito sotto il Monte Grappa, vedo sempre ciclisti che salgono leggeri come piume. Io dopo due tornanti ho già il fiatone. Quindi...
0: Ma io non raggiungo neanche i due tornanti.
1: Porca
0: quindi
1: miseria.
0: Sei fortunata, Sofia, a farne due. Allora, oggi siamo tutti atleti per un giorno.
1: Sì, sì.
0: Atleti professionisti, bravi. Di quale sport dovete dircelo voi al 393-7366-170. Piccolo break e poi torniamo.
1: Dai!
2: Sorelle d'Italia, ritorna tra poco su Bella e Monella. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Saldi estivi dell'usato.
4: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan.

0: In Così in Cucina è in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
4: Perché Nova del gusto è la prova.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Solo un po' di zucchero, la pila va giù.
8: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Ciccio Bello Superstar, il nostro Antonello Cerri, che ci ha fatto sentire Gali e Madame con Pare, i Fell 65 con Voglia di Dance All Night e poi Il Pagante con Open Bar.
1: Oggi ci avevo lo sbriccichio, così avevo voglia di fare un po'. Balliamo sulla spiaggia sulle mani.
0: La
2: musica italiana, allora, tutta da ballare.
1: Stiamo commentando sta notizia qua, che è molto bello sapere che Belluno è la provincia sempre più sportiva. Nel Veneto è al numero uno. A livello nazionale si qualifica al 7° posto in questa classifica. Quindi, se tu potessi essere campione di uno sport per un giorno, no? Quale sceglieresti, perché ti piace, perché ti stimola, no? Abbiamo detto tu pattinaggio artistico,
0: sì, pattinaggio su ghiaccio, sì.
1: Ecco, anch'io il pattinaggio artistico su ghiaccio, vedere, no, questi artisti che fanno queste coreografie pazzesche. Leggiamo un po' di messaggi che arrivano da Padova. La Francesca dice: il tennis, mi sono iscritta a un corso l'anno scorso trascinata dall'effetto Sinner, come tanti. Se potessi vorrei svegliare domani mattina con il rovescio a due mani di Sinner di un professionista e la precisione di un cecchino.
0: Beh, anche perché la pallina e la forza con cui lancia sì, è pazzesca, davvero.
1: E poi saperlo giocare bene ti dà tanta soddisfazione. Sì. All'inizio è un po', capito, frustrante, no? Non prendi un colpo, corri a destra, a sinistra, è un po' frustrante.
0: Diciamo che a livello agonistico diventa complicato, perché c'è anche tutta la pressione, soprattutto quando sei in gara, quando sei il numero uno. Io mi immagino ogni tanto Sinner.
1: Sì.
0: Sinner quanta pressione avrà sopra le spalle, no?
1: Esatto.
0: Stefano, il fatto di essere il numero uno e di dover sempre
1: come
0: dare
1: tutti
0: il
1: gli sport singoli, quindi sei te contro te stesso, no? Quindi che
0: meglio ancora il calcio, capito? Che almeno sei tutto in squadra.
1: Beh, hai la protezione dello spogliatoio, della squadra, sì, no? Chi ti passa la palla, chi ti marca, chi.
0: Però sul calcio i mondiali stendiamo un velo pietoso.
1: Allora, leggiamo anche dato il mezzo, Stefano, se sì, parliamo di miracoli con lo schiocco di dita, come vi abbiamo chiesto, io vorrei diventare un asso del rally da noi sulle strade di montagna della Carnia. Il rally è una roba seria, ce l'abbiamo nel sangue.
0: Hai capito?
1: Il rally.
0: Allora, oggi siamo atleti per un giorno.
1: Sì.
0: Lo sport ce lo dovete indicare voi al 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella.

0: Zucchero con Baila qui su Radio Belle Manella. Allora, sì, stiamo parlando di sport. Oggi siamo atleti per un giorno. Lo sport lo scegliete voi.
1: Andiamo al cavallino, c'è Deborah.
2: Quando guardo Sofia Raffaelli,
1: e chi è?
2: È una atleta, cosa fantastica. Quindi magari per un giorno provare le sue
1: acrobazie,
2: esibizioni.
1: Vai a vedere, no? Eccola qua. Allora, abbiamo detto Sofia Raffaelli, brava, è una campionessa di ginnastica ritmica italiana. Sono quelle che fanno le evoluzioni con la palla, con il nastro, sì, quella roba là. Che noia!
0: Come che noia? Sono
1: e poi fanno le piroette e tornano e cascano senza sbilanciarsi, quelle robe lì.
0: Sì.
1: Ah, ok.
0: È ginnastica, è ginnastica, un po' la danza, insomma, è una disciplina di grande autocontrollo, quello sicuramente.
1: Che fanno una mini corsa e poi si proiettano, hanno questi slanci. Ma come fanno? Veramente?
0: Non so, sono brave, c'è tanto
1: assolutamente
0: allenamento.
1: Grazie, che bello. Diego da Colonia Veneta dice: io dico atletica leggera, i 100 metri piani e la gara regina dello sport, è vero, dell'atletica leggera, quella che ferma il mondo per 10 secondi.
0: È
1: allora
0: vero.
1: Sono andata
0: anche
1: a pensare i campioni dei 100 metri quando fanno le Olimpiadi, queste robe qua.
0: Beh, ricordiamoci di Usain Bolt, lui non correva anche per 100 metri.
1: Scusa.
0: Io
1: amore sempre together per il figlio del vento, Carl Lewis, che sono andata a googolare, ha 65 anni, però me lo ricordo, capito? Come passa il tempo, ragazzi. Il figlio del vento e poi il giamaicano
0: Usain Bolt,
1: esatto, grandissimo.
0: Sì, adesso non so se il record è stato
1: Jacobs,
0: battuto nel tempo.
1: No, noi abbiamo l'italiano,
0: Jacobs,
1: esatto,
0: sì,
1: quindi
0: sì.
1: Ha ragione Diego, i 100 metri piani, perché è una roba che si consuma
0: in pochi secondi. Però uno sprint pazzesco.
1: Esatto, è una roba.
0: Ti tiene col fiato sospeso.
1: È come quando incontro i miei collaboratori, fanno i 100 metri piani, tutto in pochi secondi. Cioè, sono i figli del nulla, non del vento.
0: Avranno imparato da qualcuno.
1: Ah,
0: bene,
1: brava
0: bene.
1: Elisa.

0: mediterranea, sì. Siamo ormai in chiusura, allora, della nostra puntata, abbiamo ancora un messaggio.
1: Sì, facciamo in velocità. Allora, Lauretta vorrebbe fare il nuoto, essere una campionessa di nuoto, un po' come la Pellegrini, no?
0: Sì,
1: giusto?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Grazie Lauretta, ma anche vorrebbe essere una numero uno nella danza. Poi Lorella da Ponzano, ginnastica artistica, ricorda bello. Nadia Comaneci, no? Mamma mia, chi se la dimentica? Grandissima atleta, quindi lei vorrebbe essere come Nadia Comaneci tanti anni fa. Poi Maria di Pederobba, vorrei essere una campionessa come e volteggiare, leggera come una piuma, come fa Carolina Costner, quindi pattinaggio artistico, artistico sul, sì, ghiaccio. E poi chiudiamo anche questa sequenza con Chiara da Thiene, che sceglie come sport preferito la pallavolo, vorrebbe essere una giocatrice dell'Imoco Volley.
0: Ah, grazie, anche loro un sacco di risultati.
1: E avere l'elevazione di una giocatrice di questa squadra. Mm. Bello, bello avere anche dei riferimenti.
0: Esattamente, anche sul nostro territorio ci sono un sacco di atleti. Allora, viva!
1: Grazie, raga!
0: Che fa bene alla salute, fa bene all'anima.
1: Insomma, non abbiate solo così il desiderio, la fantasia. Provateci, no?
0: Adesso se Paola non ci prova, si scrive subito in palestra.
1: Eh sì, così mi rompo bene una gamba. Va bene, grazie, raga.
0: Ciao!
1: Ciao!
2: Con Monica e Paola, da lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: possibile.
1: Radio Bella e Monella.
2: Aspetti di splendenti, l'aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
3: Mezzogiorno e un minuto.
4: Il segnale orario è in collaborazione con
5: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
6: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
7: Buona giornata da Umberto Cascone. Ci sono feriti e diversi edifici crollati in Giappone dopo la scossa di terremoto di magnitudo 7.1 registrata poche ore fa. Ancora in vigore l'allerta tsunami, ma da Tokyo non si segnalano situazioni preoccupanti. L'epicentro nella prefettura di Kumamoto, nell'isola sudoccidentale di Kyushu. Dopo mesi di tentennamenti, Tajani annuncia prenotati 14,9 miliardi di fondi europei safe per la difesa. Entro fine anno decideremo se e quanti richiederne. I prestiti, spiega Crosetto, non costituiscono un aumento della spesa militare, ma una fonte alternativa per finanziare quanto già previsto. Sotto controllo il rogo scoppiato all'alba in una ricicleria a Novate Milanese. Il comune consiglia di tenere chiuse porte e finestre e limitare l'uso dell'aria condizionata. Stesse indicazioni anche a Firenze, dove ha preso fuoco un capannone di una ditta di lavorazione Pellami. Calcio, inizia in questi istanti il Consiglio Generale della FIGC, ma la GO dovrebbe nominare i nuovi vertici azzurri. Per la panchina sfida Mancini-Conte, il direttore tecnico potrebbe essere Chiellini o Ranieri. Intanto in Francia Zidane è il nuovo CT della nazionale. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Bella e Monella, tutti.

0: E sono 7 i minuti dopo le 12. Emma e Fabri Fibre insieme con Antidroga. Comincia quella che è la nostra pausa pranzo pacciarotta e scrocchiarella.
1: Sei tornato.
0: I'm back, waio.
1: You're back, ci sei mangato.
0: Sì, sono contento allora di essere di nuovo con voi.
2: Dalle 12 alle 15 su Belle e Monella la pausa pranzo è pacciarotta e scrocchiarella.
0: Pacciarotta e scrocchiarella. Ciao amici, Damiano Mentela dall'Anna, insieme 3 ore fino alle 15, lo sapete, la nostra pausa pranzo, pacciarotta e scrocchiarella.
1: Come state? Tutto bene? Ieri siamo rimasti da soli senza Dami, avevo detto che oggi tornava, quindi le regole sono sempre le stesse. Al 393-7366-170 nella prima mezz'ora si canta, mentre nella seconda
0: si gioca. Oggi regaleremo, sai che non lo so,
1: vado a guardare.
0: Ieri oggi quest'arte. Regaliamo 2 biglietti per il signor Tony Boy.
1: Li ho regalati sabato mattina, ma sai quanti, sì, ragazzi? Allora, il target è molto più basso, quindi parliamo di ragazzini, ragazzine. Cioè, se uno di 60 anni ascolta Tony Boy, vorrei saperlo.
0: Vabbè, ognuno poi ha i suoi gusti musicali.
1: È molto strano, è molto strano.
0: Comunque, tra poco poi staremo a vedere appunto chi riuscirà a portarsi a casa questi bellissimi biglietti. E poi lo sapete, c'è la musica italiana tutta da cantare.
1: Lui è Lucio Battisti, Acqua Azzurra, Acqua Chiara, la versione remix.
3: Radio Bella e Monella.

0: su Spotify decidono loro le canzoni da mettere quando entri nel profilo, insomma, dell'artista?
1: Sì.
0: Quelle in evidenza.
1: Esatto, è in base anche agli ascolti, ovviamente. Funziona di più. Mm. Funziona di più. È come su Instagram che metti davanti i post più fighi.
0: Ok, ok, ok. C'è scelte stupide. Beh, con sì. Clara e Fedez.
1: Bella,
0: nel
1: bella.
0: Profilo di Fedez.
1: Bella. Invece nel profilo di Bella Monella c'è la canzone che fa, perché dovete cantare al 393 7366 170.
2: Ora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella la canzone che fa.

Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Qui su Bella e Monella, voi cosa cantate quest'oggi invece per la canzone che fa?
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Non succederà più che torni alle tre e io mi addormento senza te. Ciao, ciao, ciao, vorrei ascoltare questa se possibile, grazie.

0: cartine corte qui su Belle Monella. Noi adesso tra poco giocheremo al gioco della parola misteriosa.
1: Allora, Damiano ha cambiato le cuffie, quindi sì, dobbiamo testare queste cuffie.
2: Queste cuffie, sì, le testo.
1: Testiamo queste cuffie. Tra poco si gioca al gioco della parola misteriosa. In palio abbiamo detto
0: 2 biglietti per Tony Boy. Giocate se interessati.
3: Bella e Monella,
4: estate
3: tutta da cantare.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto Coca-Cola B-Pack da 1,5 litro l'uno a 1,99 euro con carta payback. Negli iper e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
11: Sensitive, oltre la carta casa.
12: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
13: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
14: Aperto per ferie!
13: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
11: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
15: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
16: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso.
17: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
16: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
16: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
18: Il tetto tiene ancora?
19: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella. Pillolone, tre canzoni, Matteo Monti alla selection, l'ultima era quella dei Righeira, Innamoratissimo.
1: C'erano Robe Anna con Petit Fufu e Heather Parisi con Disco Bambina, ma ragazzuoli, adesso si gioca
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con, l'abbiamo detto, due biglietti per Tony Boy venerdì 7 d'agosto. Per vincere è molto facile: al 393-7366-170 scrivete ciao Dami, sei lo speaker numero uno di Radio Bella e Monella e non solo.
1: No, non è vero.
0: Sì.
1: No, non
0: io
1: non
0: avrò
1: vero.
0: Un occhio di riguardo per chi lo scrive, lo dico.
1: Allora, potete scrivere anche la Dallan, è molto più brava.
0: Ma perché? No.
1: Sì, potremmo fare così. Allora, specifichiamo che per andare a vedere Tony Boy venerdì 7 agosto dovete andare al Festival di Maiano.
0: Sì.
1: Siamo in provincia di Udine. Se non siete di Udine c'è un po' di strada da fare, però essendoci stata posso dire è un festival bellissimo, organizzato molto bene. Dovete indovinare la sesta parola che sta bene con
0: posizione,
1: rimessa,
0: vista,
1: via,
0: pensiero. Non fatevi troppo scombussolare da pensiero, però pensate bene alle altre
1: parole. Altre, le ripetiamo: posizione,
0: rimessa,
1: vista,
0: via,
1: pensiero.
0: 393-7366-170 per vincere due biglietti di Tony Boy al Festival di Maiano, lo ricordo, venerdì 7 agosto.
2: 393 73 66 170

0: Allora, il detto dice: chi fa la spia non è figlio di Maria. E poi va avanti, giusto? Io la spia oggi la faccio perché c'è un certo Carlo che ha scritto che la Dallan è la speaker più bella del mondo. Sì. Io ricordo che questo Carlo è felicemente fidanzato,
1: esatto,
0: e fa sempre le dediche d'amore, ecco, alla sua compagna. Quindi, esatto, compagna, se sei all'ascolto, il signor Carlo si è sbilanciato dicendo che è la speaker più figa.
1: Carlo, io non ti avrei mai tradito, sarebbe rimasto un nostro segreto. Vorrei che tu lo sapessi, va bene? Allora, stiamo giocando al gioco della parola misteriosa e in palio ci sono due biglietti per Tony Boy venerdì 7 agosto al Festival di Maiano.
0: Abbiamo detto posizione, rimessa, vista, via e pensiero. Queste le cinque parole, lo sapete. A voi il compito di trovare la sesta, quella che noi appunto chiamiamo misteriosa.
1: Ci provano con linea, poi anche con età. Ciao, la parola potrebbe essere retta. Lui è Andrea da Verona.
0: Ciao Andrea, grazie per aver giocato, ma niente da fare. Da Udine ci saluta Francesco e dice: la parola potrebbe essere forse, forse potrebbe essere fuori. No, risposta sbagliata.
1: No, ci spiace. Ci provano con panoramico o panoramica oppure concerto.
0: Vabbè, un'altra, dai, scrivine un'altra. Si gioca così.
1: Poverina Matilde da Porcia.
0: Ciao,
1: no?
0: Ciao.
1: Ciao, la parola potrebbe essere cambiare. No, ci prova Meli con punto, Simone con uscita. Monica invece dice può essere grande.
0: Non è grande. Ragazzi, ve le ripetiamo, veloci, perché ci sono due biglietti in palio, lo ripeto, per Tony Boy venerdì 7 agosto al Festival di Maiano.
1: Posizione, rimessa, vista, via, pensiero.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: il mondo nuovo, l'anno, il 2008, anzi il 2006, cambio di programma. Forse oltre che alle cuffie devo cambiare anche gli occhiali.
1: Mi sa che a me, perché non è la prima volta che sbagli l'anno.
0: Va bene, comunque abbiamo giocato con Tony Boy, 2 biglietti per venerdì 7 di agosto al Festival di Maiano. Lo sapete, c'è sempre una vincitrice o un vincitore in base alla vostra velocità.
1: Allora, intanto salutiamo questo ascoltatore che non si firma, vediamo se c'è scritto il nome, Vrai è il suo nome utente. Ciao. Che ha provato in tutti i modi a portarseli a casa.
0: Li voleva.
1: Sì, sì, ha detto basta, mi arrendo. Te li avrei dati solo per la simpatia, perché ci ha provato un sacco di volte. Ma la vincitrice di oggi è Sara.
0: Brava, brava Sara. La parola, ragazzi, era facile, avete indovinata in tanti, quindi complimenti a tutte le persone che hanno scritto laterale, perché era questa la parola misteriosa.
1: Allora, la posizione laterale.
0: Sì, magari ad un concerto.
1: Sì, esatto. La rimessa laterale.
0: Nel calcio.
1: Esatto, rimessa dal fondo, rimessa laterale. Poi c'è la vista laterale, quindi una parte non completa. La via, una laterale.
0: Certo.
1: Prendere una laterale. E un pensiero laterale in realtà significa avere un pensiero creativo.
0: Sì, esatto,
1: giusto?
0: esatto. Molto. Siamo bene. Andati nel dizionario a googolare. Va bene, allora, complimenti a Sara, è stata la più veloce. Si porta a casa lei i biglietti per Tony Boy. Quello che consiglio a voi è quello di stare sempre pronti ascoltando la radio, ma anche sulla nostra pagina Instagram, perché ieri abbiamo messo ad esempio i biglietti di Ernia in palio.
1: Sì.
0: E quindi è sempre un modo per stare pronti ad acchiappare qualche evento gratis, dove vi mandiamo ovviamente felicemente noi con Radio Bella e Monella.
1: Poi se fate delle storie taggate Radio Bella e Monella, Damiano Mentela, Dall'Anno, e siamo ancora più felici.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Hai le mie stesse particelle. Dicevi sempre io non mi fido. In piazza delle sette chiese, mentre sbucciavi.

0: amici, Benny Benassi è tridimensionale. Bisogna andare al VAR perché Sara ha giocato mentre sta lavorando e quindi non lo so cosa dobbiamo fare. Vale.
1: Certo che
0: si
1: vale.
0: Può fare.
1: Semplicemente a noi piace sentirvi anche festeggiare e ogni tanto chiediamo un messaggio vocale di salutarci, insomma, anche dire con chi andrete. Ma lei ha detto mi piacerebbe tanto, ma sono al lavoro, mi caccerebbero dall'ufficio.
0: Beh, posso parlare io con il tuo titolare. Capo! Dai,
1: capo!
0: Falle mandare sto
1: audio. Se ci sta
0: audio.
1: Ascoltando la radio è in azienda.
0: Fate mandare sto audio.
1: Dai,
0: a Sara,
1: poverina.
0: Per favore,
1: ma quando le ricapita di vincere i biglietti con Tony Boy?
0: Ma arriva col capo il direttore.
1: Ma chi lo sa?
0: Chi lo sa? Magari stanno insieme.
1: Va bene, dai.
0: Non c'è nulla di male.
2: Bella e monella, tutta da cantare.
3: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
4: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare.
5: Carafe di mojito, la spiaggia
4: è... Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tornare a quando ci bastava vivere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 13 e un minuto.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno dalla nostra redazione. Scuola e innovazione in Veneto, un sondaggio promosso dalle Consulte Venete degli studenti lanciano la proposta di inserire nei programmi scolastici 2 ore settimanali dedicate all'educazione e all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Lo strumento attualmente è utilizzato dal 92,5% degli studenti, ma andrebbe conosciuto più approfonditamente.
5: Due gemelli 14enni di Conegliano sono stati sequestrati da un gruppo di bulli perché avevano riferito al parroco gli autori dell'imbrattamento dei muri della chiesa. Oltre ad essere stati sequestrati e picchiati, sono stati derubati di soldi e telefoni cellulari. I responsabili sono stati già identificati.
0: Gli eventi.
4: 200 eventi tra mostre, incontri, laboratori, installazioni. Dal 12 al 20 settembre la 10ª edizione della Venice Glass Week a Venezia, Murano e Mestre, festival internazionale nato per sostenere e promuovere l'arte del vetro.
5: Grazie per averci seguiti e appuntamento alla nostra prossima edizione. Buon proseguimento di ascolto.

0: italiane da cantare.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Bella e Monella, tutti.

0: Marina Mango e Marco Mengoni, Il canto d'amore apre quella che è la nostra seconda ora insieme, 6 minuti dopo le 13 su Belle Monella.
1: Ascolta, tu mi hai detto che qualche giorno fa qualcuno dalle tue zone ha vinto un sacco di skate.
0: No, un sacco di skate, 5 milioni di euro, sono tanti.
1: Tienimi un secondo, ripeti.
0: 5 milioni di euro, che poi vabbè, tassati penso siano circa 4. È il 20% mi pare sia le tasse.
1: Sì, mi sembra.
0: I 4 milioni netti. Sì, sì. Tantissimi.
1: Tantissimi.
0: Che poi perché devono prendersi le tasse? Cioè, tasse di cosa? Allora metti già i soldi effettivi che vinco. Cioè, non ho capito. Vedi, scrive 5 milioni se poi non vinco 5 milioni.
1: Lo sappiamo che questo paese è una barzelletta.
0: Vabbè, comunque, allora in questi giorni siamo tutti lì nei gruppi WhatsApp con gli amici a scrivere: ma cosa compreresti? Cosa faresti? Vabbè, 5 milioni, 4 milioni. La prima cosa che fai, l'ultima, dove li butti? Ma in realtà, se vinci 4 milioni, cioè una parte li devi, tra virgolette, diciamo, cioè li devi usare per divertirti.
1: Per forza.
0: Sì, cioè devi fare una super festa.
1: Anche perché, diciamo,
0: o qualcosa di stupido.
1: Sì, quelli con il nostro stile di vita, comunque, le persone del ceto medio-basso, siamo sempre abituati a fare sacrifici, no?
0: Sì.
1: Quindi sacrifici per mettere via soldi che poi non bastano mai, poi arrivano gli imprevisti e quindi i soldini per divertirci li usiamo per gli imprevisti, quindi siamo sempre frustrati, non ci divertiamo mai.
0: Beh, ho visto un articolo, 170 milioni di prestiti per gli italiani per le ferie.
2: Quelli non mancano mai.
1: Non mi esprimo, mi verrebbero solo parolacce.
0: Ragazzi, vincete 5 milioni di euro. Vogliamo sapere la cosa più inutile che fate, cioè, la cosa più stupida.
1: Dove li buttate, esatto, questi 5 milioni di euro? 393 736 170. No.

0: Franco e Joliet, video hot qui su Bella e Monella. Si parla di cose stupide, nel senso, metti caso che anche voi al gratta e vinci, a Superenalotto, dove volete, vincete 5 milioni di euro. Non vogliamo sapere che comprate la macchina, la casa, no, quelle cose no, reali.
1: Salutiamo Ranieri che ha detto la supercar. Noi vogliamo cose stupide, sì, cose inutili che non farebbe nessuno.
0: Dove li buttate?
1: Per esempio, tu non te l'aspetti questa. Cioè, vai a pensare cosa potresti comprare con 5 milioni di euro.
0: Con 5 milioni di euro, beh, una cosa stupida. Non lo so, ti compri dei coccodrilli.
1: Dei coccodrilli. Vabbè, rimaniamo al tema animale.
2: Buongiorno ragazzi. Ciao. Allora, se io vincessi una tale somma, la cosa più inutile al mondo che vorrei fare con una somma di denaro è quello di acquistare galline.
1: No.
2: Io adoro quando fanno coccodee, adoro le uova, adoro averle in giro.
0: Ma
2: per casa, per il giardino. Fantastico. Vorrei appunto avere delle centinaia di galline con le loro casette, le loro mini recinzioni. Fichissimo, guarda. Una cosa da esauriti, veramente.
1: Veramente.
2: Ma allora, buona giornata a tutti, Erika.
0: Ciao,
2: da parte.
0: Ciao. Secondo me, in realtà c'è un business dietro.
1: C'è il business?
0: Sì, vuole le uova, poi le manda ai vicini.
1: È un business.
0: Pronto?
3: Io li butterei via con il saltacoda a Garda, perché è l'unico modo per poter fare le giostre. Se no non c'è verso di farle.
0: Posso dire?
1: Ha ragione.
0: Questo sarebbe un grandissimo investimento.
1: Quindi galline e saltacoda, queste le cose stupide che comprereste. Un po' mi

0: vincete 5 milioni di euro, come è successo comunque, l'abbiamo detto, nel paesino dove sono nato, a questo signore ti cambiano la vita. Ma noi vogliamo sapere qual è quella cosa stupida, proprio che prendete i soldi, tra virgolette, li buttate per terra per una cavolata.
1: Esatto, c'è chi pensa ad essere servita e riverita.
2: Buongiorno, io invece comprerei il castello del mio paese e metterei tanti maggiordomi.
0: Perché?
2: Un saluto a Arianna.
1: Perché vuole fare la bella vita.
0: Ah, ma lei lo compra per lei.
1: Certo,
0: castello.
1: Un castello, okay. Ci va a vivere, almeno da come l'ho intesa io, okay. Ci va a vivere un sacco di maggiordomi, penso anche quelli che ti imboccano, capisci?
0: Però il castello costa tanto, cioè rischi di sperperarli tutti.
1: È vero. Ti ricordi quando abbiamo parlato della tenuta, della villa, della famiglia Agnelli?
0: Non
1: no?
0: bastano, perché erano 8 milioni.
1: Non ti bastano.
0: Erano 8.
1: Forse non ti bastano. Forse puoi prenderti solo un sacco di maggiordomi, ma per portarteli a casa.
0: O magari vai in affitto.
1: Puoi fare anche quello. Io ci sto pensando a cosa farei di stupido.
0: La cosa più stupida, cioè proprio prendete tra virgolette questi soldi e perdonate il termine, ovviamente non vogliamo dire che i soldi bisogna buttarli per terra.
1: No, però
0: avete vinto 5 milioni, cioè cosa che dovete fare che proprio dici ma sì, ma chi se frega?
1: Ma chi se ne frega? Aspetta, siamo in diretta, sentiamo cosa ha detto.
2: Vedo il castello per andarci a vivere, ma è talmente grande che faccio feste e mi diverto.
0: Ok, insieme ad altri, quindi.
2: Faccio feste con gli altri, okay. Nel senso.
1: Fai festini.
2: Organizzo feste.
0: I festini bilaterali.
1: I festini come quelli che volevi organizzare tu, bravissimo.
0: 393-7366-170, la cosa più stupida con 5 milioni di euro.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Sono amore senza

0: Ciao, sono Paolo da San Donà. Con 5 milioni di euro mi compro un attico al 15° piano.
1: Vabbè, abbiamo detto cose stupide.
0: Con la piscina sporgente e tutto in vetro, che tutti da sotto mi devono vedere che io sono in piscina. E fan brodo tutti quanti.
1: Beh, ciao. Allora, la piscina è sicuramente uno status symbol. Sì. Cioè, chi ha la piscina dice: io ho la piscina.
2: Io ho la piscina.
1: Cioè, capite?
2: Ed è quella cosa che ti attira sempre quando ci sono degli amici d'estate, no? Sì. Magari uno ti dice: oggi vado a casa di un amico, sai, alla piscina. E tu rosichi.
1: Sì.
2: E poi... tu rosichi perché non hai l'amico che ha la piscina.
1: E poi è un dato che comunque nella discussione va, cioè, ha la piscina.
2: Esatto.
1: Hai capito?
2: Comunque, in un attico così alto, con la piscina strapiombo, io avrei tanta paura.
1: Paura, paura. Ragazzi, si parla di 5 milioni di euro. La cosa più stupida che volete fare con questi soldi? Cioè, quella cosa che dici: vabbè, sti cazzi, ho vinto 5 milioni di euro.
2: Posso
1: 200.000 li posso buttare per terra, tra virgolette. Ecco, 393-7366-170 il numero, lo sapete, per interagire con Radio Bella e Monella.
2: Come Bella e Monella?
1: No, non si dice.
2: Perché no? Tutta da cantare.
1: Ah, tutta da cantare, sì.
2: Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
2: Provate a dirlo tutti insieme.
1: Tutti. Bella e Monella.
3: Bella e Monella.
4: Estate.
3: Tutta da cantare.
5: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
15: Bella Disco.
16: L'estate di Porto Santa Margherita si accende con Radio Bella e Monella. Giovedì 30 luglio, dalle 21 in Piazzale d'Arsena, sul grande palco Bella Disco. La notte tutta italiana di Bella e Monella. L'hit di sempre e la Italo Disco di oggi, in un unico grande show, con Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano Amenta. Animazione con la Dance Crew e l'ex Serafo, il trampoliere tricolore più alto d'Italia. Bella Disco di Radio Bella e Monella, giovedì 30 luglio, Piazzale d'Arsena, a Porto Santa Margherita, Venezia.
17: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
18: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin, icona mondiale della
16: R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One, Media Partner, Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Non perdete tempo, per favore.
18: Solo un poco di zucchero, la pillola va giù.
16: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Carolina del nostro Italiamo, del nostro Antonello Cerri. Tre canzoni, Blanco, Giorgia, Vasco Rossi.
1: Notte in bianco, la cura per me è vita spericolata. Quella che facciamo noi se dovessimo vincere 5 milioni di euro. Oh no?
0: Belli, tanta belli. Roba.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Vi stiamo chiedendo di giocare un po' con noi, con l'immaginazione. 5 milioni di euro, la cosa più stupida, proprio da dire, ok, questi li butto per terra. Cosa fate?
1: Allora, questa ragazza, che si chiama Paola, ciao, dice, con biglietti da 200 euro, quindi con banconoti da 200 euro, rigorosamente graffettate.
0: Belle quelle gialle.
1: Bellissime. Mi farei un abito lungo e andrei in banca e fare il giro delle finanziarie che non mi hanno concesso i finanziamenti giusto per fare un salutino.
0: Cioè, quindi va nuda col vestito da 200 euro.
1: Bravissima.
0: Cioè, tutta 200 euro, quindi un vestito da almeno 70.000 euro.
1: Sì, almeno.
0: Con le banconote. Dai.
1: Almeno. E gli dici, mi sono fatta il finanziamento da sola.
0: Mi sono finanziata, ecco.
1: Mi sono finanziata. Ora vi vengo a far vedere tutti i soldini che voi non mi avete dato.
0: Max si saluta alle finanziarie.
1: Un saluto.
0: Ciao amici delle finanziarie.
1: Che pagate le ferie dei poveretti.

0: partendo dal presupposto che vi auguriamo di vincere cifre stratosferiche e di cambiare letteralmente la vostra vita, però stiamo dicendo al 393-7366170 vincente una super cifra. Abbiamo citato questi 5 milioni vinti nel paese dove sono cresciuto. Che fate? Cioè, almeno quanti di questi 5 milioni tra virgolette li sperperate, ecco,
1: esatto,
0: giusto per divertirsi.
1: Lui rimane nel classico, ma ormai che è arrivato questo messaggio lo leggiamo. Dice: con 5 milioni di euro mi comprerei una piccola baita in montagna.
0: Bello.
1: E adotterei tutti i comfort all'interno. Acquisterei piccoli attrezzi per lavorare la terra e andrei a vivere nella natura, 1200-1500 metri dal mare.
0: Evviva! Bello, è stato bello.
1: Oh, me lo chiedono in tanti quando mi conoscono. Mi fa: ma se devi starnutire in diretta? Eccoci qua.
0: C'era la mia ex che aveva un modo di starnutire, faceva
1: Anche la mia amica parlava.
0: Così. Va bene, comunque, tralasciando i modi di starnutire, tu dall'anno 5 milioni di euro, in cosa li sperperi? Cioè, qual è
1: in
0: cosa?
1: Bella vita.
0: Sì, ma cosa fai?
1: Tipo, mi prenderei almeno tutta la linea dei tacchi di Yves Saint Laurent.
0: Ok.
1: Che ho sempre sognato di prenderli.
0: Ok, quindi che proprio devi svegliarti la mattina e dire: sì, oggi metto questi, il terzo.
1: Sì, vorrei tutti i tacchi di Yves Saint Laurent, che sono troppo belli. Poi vorrei prendermi un posto,
0: sì,
1: dove posso decidere di mangiare quello che voglio tutto il giorno con qualcuno che mi serve.
0: Esempio, se vinci 5 milioni di euro, lo compreresti un biglietto per ad esempio la finale dei mondiali che si è tenuta negli Stati Uniti?
1: No.
0: Ci saranno dei biglietti tipo terzo anello, no, di San Siro a $60,000.

0: radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re Ben.

0: cioè $60,000 per vedere la partita nel posto più sperduto dello stadio, dove non vedi niente, che i giocatori sono dei pezzettini di carta. Cioè, siete proprio cattivi.
1: C'è stata una polemica anche al concerto di Bruno Mars, per quelli che hanno preso il biglietto in terzo anello ed erano laterali. Ma ragazzi, ma cosa vi aspettavate di
0: non
1: vedere bene il concerto?
0: Di niente.
1: Però
0: è più una questione. Là diventa quasi un party privato tra gli amici.
1: Esatto, perché è andato Bruno, non lo puoi vedere. In più c'erano gli schermi che davano verso la parte frontale, okay. Cosa che secondo me dall'organizzazione dovevano pensare, perché era laterale. Però cioè, €80 al terzo anello? Ma seriamente?
0: Tanti
1: sono troppi, sono troppi. Piuttosto ne spendi 60-70 in più e venivi in prato dove c'ero io.
0: Ognuno poi con i propri soldi fa ciò
1: che vuole.
0: 5 milioni di euro, c'è chi si è scagliato contro la povera Serena Brancale.
1: Sì.
0: Perché non ha detto cosa che fa.
1: Vogliono togliere da tutte le radio al mio paese.
0: Ma sai che più di qualche persona.
1: Ma io sto vedendo trend, che dicono che non sopportano più quella canzone.
0: Non sopportano più il mio paese.
1: E cominciano le ferie quando torno al mio paese.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente. Il tuo sorriso in mani sicure.
4: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
5: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare.
6: Caraffè di Mojito, la spiaggia è...
5: Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
7: La cassa.
8: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Radio Bella e Monella.
10: Le signore sulle sedie, quando torno al mio paese, tra le piazze sempre piene, quando torno al mio paese.
9: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Ora, le 14. Il segnale orario è in collaborazione con
12: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
13: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
14: Dal 31 luglio al 4 agosto la Fiera Nazionale dell'Agricoltura a Concordia Sagittaria a Venezia. I principali appuntamenti ci vengono raccontati dal dirigente del settore agricolo Denis Vendrametto.
15: Noi come Fiera Nazionale dell'Agricoltura a Concordia cerchiamo di dare spazio importante anche al mondo agricolo. Quindi abbiamo pensato, oltre alla presenza dell'assessore regionale dell'agricoltura Dario Bond come intervento dopo il taglio del nastro, abbiamo subito sabato mattino 1 agosto la giornata in campo grazie alla collaborazione con Veneto Agricoltura per quello che riguarda le cover crops e la terminazione di queste, e dedicheremo poi domenica 2 agosto una serata dedicata a questa evoluzione di queste aziende agricole da parte dei giovani, con la presenza anche del content creator Giulio Tonello. Clou poi lo abbiamo lunedì 3 agosto con la presenza del senatore De Carlo, Luca De Carlo, e con i responsabili del CENTE del CREA per una serata dedicata esclusivamente alle TEA, a queste nuove tecniche di evoluzione assistita delle piante, che ci permetterà un po' di capire come affrontare queste nuove sfide del futuro, climatiche e non, sia per le aziende agricole ma anche per dare la possibilità di utilizzare prodotti a meno impatto ambientale.
14: Ringrazio il dirigente del settore agricolo della Fiera Santo Stefano di Concordia Sagittaria, Denis Vendrametto. Buon lavoro.
15: Grazie altrettanto e grazie a voi di questa opportunità.

0: Lola e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, branzino a 8,49 euro al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Comunque, pensavo che dopo la figuraccia di aver mandato Spalletti mezzo esonerato in panchina durante la qualificazione mondiale avessimo visto tutto, ma in realtà non era niente.
1: No, no, cosa è successo con Pirlo intanto?
0: Beh, intanto Pirlo, poverino, vabbè, palesemente non piaceva a qualcuno, secondo me, in mezzo a tutta sta popea. Però poi Maldini si dimette Leonardo, arriva Mancini e Ranieri, Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico. Però fa ridere,
1: ma
0: perché
1: mi piace,
0: si parlava...
1: Ranieri, lui,
0: beh,
1: mi piace,
0: sì, no,
1: molto.
0: Bello, bello, bravo, bravo. È che fa ridere perché si parlava di un progetto tecnico di 8-10 anni e alla fine è durato circa 13 giorni.
1: Vabbè, sei contento?
0: Dai, sarò contento quando avrò.

0: sai che io sono innamorata di un giocatore da tanti anni.
1: David Beckham?
0: No.
1: Lionel Messi?
0: No.
1: Lautaro Martinez?
0: Prima di Lautaro chi c'era?
1: Maurizio Icardi.
0: Esatto. Mm-hmm. Si vocifera. Che tornerà in Italia.
1: Sì, dove?
0: Allora, papabili nomi. Como?
1: Ok.
0: O la Lazio?
1: Oh, la Dallan, la nuova nuovo Fabrizio Romano.
0: Hai visto?
1: Potresti fare la Dallan, here we go. E beh, dare notizie di sport.
0: Bello,
1: ti
0: carino.
1: Ti seguirei davvero volentieri.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Va bene,
1: voi intanto invece, quelle che ci state ascoltando in diretta su Radio Bella Monella, voi cantate, lasciate stare lo sport.
0: 393-7366-170, c'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

Emona è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella Emonella. Bella Emonella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: 7366170, perché lo sapete, c'è il momento della canzone che fa.
1: Dobbiamo comprare un pacco per dire happy birthday.
0: Ma sarà mica sfera e basta.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: La Monella voleva ascoltare per mio figlio che compie gli anni oggi, che è qui con sua cugina. È il tuo compleanno, happy birthday. Na na na na na na na na na na. Ciò non è che so tutte le parole. Per favore.

0: Stella.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: voce di Ultimo con Romantica. Si chiude quasi così la nostra penultima mezz'ora insieme. Abbiamo ancora un sacco di eventi da ricordarvi. Dove dovete venire? Uno, per portarvi a casa i gadget, perché ci sono i gadget di Bella e Monella, la maglietta, lo zainetto,
1: le mutande di Damiano,
0: le mutande che poi lancerò, le magliette. E poi anche perché ci divertiamo un sacco, ci sono anche gli artisti, i cantanti che più vi piacciono, e quindi non dovete mancare. Queste sono le regole. Va bene.
1: Intanto dicono che Icardi probabilmente potrà andare anche al Milan.
0: No, c'è Gonzalo Ramos.

0: Fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Uni Euro.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti All Over Effetto Glow o gli ombretti Finish Duo Chrome. E per le labbra il Tinted Lip Oil Effetto Gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
10: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
11: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali, sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
12: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
13: Ageo!
12: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
14: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
15: Tu lascia fare, sempre polemico!
16: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
17: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
18: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
19: Aperto per ferie!
18: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
20: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
23: Stessa storia, stesso posto, stesso
22: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Gli anni su Bella e Monella, la selection era quella di Matteo Monti.
2: C'era Sergio Caputo con Italiani Mambo, Modà con Arabe de Palo come un pittore all'inizio, gli aprè la classe con Ricominciamo.
0: Bella e Monella.
1: Noi invece vi ricordiamo quelli che sono i nostri eventi, quello più vicino del 30 luglio, dove ci saranno Andrea De Luca, Monica Morgan, il sottoscritto e l'animazione di Lex Serafo.
2: Saranno al Bella Disco di Porto Santa Margherita Venezia, vicino a Caorle, mentre lo stesso cast si ripeterà il giorno dopo, anzi due giorni dopo, sabato 1 agosto, al Vintage Music Festival a San Zenone degli Ezzelini.
1: Mi raccomando, non mancate, dalle 21.30 Bella Disco arriva sul palco del Vintage Music Festival nel suggestivo parco comunale di San Zenone degli Ezzelini.
2: Ovviamente vi aspettiamo con tanti gadget e tanta buona musica.
3: Radio Bella e Monella.

0: voce di Elisa quando nevica, qui su Radio Pelle Monella. Vi abbiamo ricordato il bella disco di giovedì 30 luglio e quello di sabato 1 di agosto, ma adesso c'è un'altra data importante, quella del 6 di agosto.
1: Esatto, perché Radio Pelle Monella arriva con la notte tutta da cantare a Jesolo Lido, Venezia. Siamo in Piazza Aurora, dalle 21 ci sarà questo mega show con ingresso gratuito.
0: Sul palco ci saranno Benje Fede, Merken Cremont, Shade, Dolce Nera, Blind e Sonico.
1: Alla conduzione Monica Morgan, ci sarà anche il DJ set di Thomas Menegazzi e in backstage ci sarà Elisa per fare interviste esclusive, contenuti live.
0: Mi raccomando, non mancate, save the date, giovedì 6 agosto, Radio Bella e Monella con la notte tutta da cantare.
2: Radio Bella e Monella.

Coma Cose con Cuoricini chiudono quella che è la nostra pausa pranzo Pacciarotte e Scrocchiarella. Ci sentiamo domani dalle 12 alle 15 e per quanto mi riguarda anche in versione replica di Bella Disco. Ciao.

0: Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
1: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media Partner, Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella.
1: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
0: Radio Bella e Monella.
2: Fatemi Fiorello e Pagliarello alla TV. Sono l'italiano meglio nel blu dipinto.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
3: sono quasi le 15.
4: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
5: Oggi andiamo ad Albarella, siamo in provincia di Rovigo. Benvenuto a Mauro Rosati, direttore dell'Isola Privata. Buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
5: Ci sono sempre più persone che cercano una vacanza dove poter davvero staccare dalla routine. Cosa rende Albarella diversa dalle altre destinazioni balneari in termini sia di sicurezza che di privacy che di qualità della vita?
6: Beh, ci troviamo nel Delta del Po, un territorio unico, un territorio magico, e reso ancora più magico da quest'isola, un'isola privata, un'isola dove la sicurezza è l'elemento più importante che ci contraddistingue, perché siamo un'isola d'accesso controllato e quindi questa sicurezza fa sì che i bambini, le famiglie, gli adulti possano chiaramente vivere in libertà la loro vacanza.
5: Albarella è sicuramente molto apprezzata dalle famiglie. Volevo chiederle quali sono i servizi e le esperienze che consentono poi a genitori e bambini di vivere veramente una vacanza serena.
6: Beh, certamente siamo partiti dalla sicurezza, ma la sicurezza non fa la vacanza la fa tutto l'intrattenimento che noi creiamo per le famiglie. Parliamo dell'animazione che quest'anno tra l'altro è rinnovata con tantissime attività che partono dalla mattina e arrivano fino alla sera tarda per tutte le fasce d'età. Noi abbiamo moltissimi giovani anche nella fascia dai 12 ai 16 anni che frequentano le attività del mini, del maxi club, ma anche tutte le attività notturne e serali della nostra animazione. Le spiagge sono un elemento caratteristico con le nostre grandi spiagge, i nostri grandi spazi e moltissime attività sportive che sono per tutti all'interno dell'isola e anche tantissimi spazi dedicati all'acqua, quindi non solo al mare ma anche le piscine, dove quest'anno abbiamo inserito un grandissimo spray park che è un'attrazione fortissima per i bambini.
5: Noi ci fermiamo qui, l'intervista completa è ascoltabile sul sito classe1.it all'interno della pagina podcast. Buon ascolto.
4: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800

0: quotidiane da cantare.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Bella e Monella, tu.

E ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle 18 insieme a voi, dalle 15 alle 16 in solitaria, come sempre, come al solito, poi ovviamente dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. Detto questo, ci riequilibriamo immediatamente con questo pomeriggio. Tanti di voi magari sono in ferie, bisogna ammetterlo, qualcuno di voi ci sta ascoltando sicuramente dalle vacanze, qualcuno invece è nel mezzo della giornata lavorativa, chi invece la sta concludendo, invece ci sono anche quelli che la stanno per iniziare, quindi tutti quanti voi e tutti quanti noi abbiamo bisogno di una grandissima carica. Torniamo nel 2005 con Eros Ramazzotti e Anastasia, quindi preparatevi anche a cantare a squarciagola. Prima però ci sblocchiamo un ricordo, quindi ripensate al 2005, fate un bel respiro profondo e mamma mia.

0: Pedro e su Radio Belle Monella, la radio tutta da cantare. Adesso, amici, a selezionare la prossima canzone, o meglio quella che ascolteremo tra poco, siete voi, perché andiamo a capire quali erano le canzoni prima in classifica il 28 luglio di 3 anni diversi. Possiamo tornare, se volete, al 28 luglio 1990, dove troviamo un'estate italiana, Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, che insomma, dopo tutto quello che abbiamo sentito anche in questi giorni, un po' di calcio chissà se lo vogliamo respirare oppure no. 28 luglio del 2000, Vamos a Bailar Esta Vida Nueva, Sono Paola e Chiara erano prime in classifica proprio in quell'anno e in questa giornata, 28 luglio. Ma attenzione, perché il 28 luglio del 2020 c'erano i Bundabash con Alessandra Amoroso in karaoke. Detto questo, a voi l'ardua sentenza, in che anno volete tornare? 1990 con Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, il 28 luglio del 2000 con Vamos a Bailar Paola e Chiara, o torniamo nel 2020 con karaoke dei Bundabash e Alessandra Amoroso?
1: Radio Bella.

spiaggia, se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica.

vita mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspetta. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

uno starter pan. Prigionieri da Azkaban, fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: Fulminacci, maledetto messo, Radio Bella e Monella, abbiamo dato a voi la possibilità di scegliere la prossima canzone da ascoltare andando indietro nel tempo. Il 28 luglio del 1990 potevate scegliere Un'estate italiana di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato. Tornando al 28 luglio del 2000 c'eravamo Sa Bailar di Paola e Chiara, oppure il 28 luglio 2020 Karaoke dei Bundabash con Alessandra Amoroso. Attenzione, perché non torneremo a quelle notti magiche, non torneremo nel 1990 con Un'estate italiana di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, ma non torneremo neanche a 10 anni dopo, ovvero al 2000 con Vamos a Bailar e Paola e Chiara. Ma preparatevi, perché facciamo un salto breve in questo caso. Torniamo nel 2020 con Karaoke, Bundabash e Alessandra Amoroso.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: labbra.
1: Coez con Ci vuole una laurea su Radio Belle Monella chiude la nostra prima mezz'oretta insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccolissima pausa, tempo poco, e torniamo prima con Antonello Cerri e Italiamo, e subito dopo giochiamo insieme a voi.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: 1979, negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive. Oltre la carta casa.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
9: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
11: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Non perdete tempo, per favore.
13: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
14: Antonello Cerri suona Italiamo.
15: Italiamo. Italiamo.
14: Italiamo. La grande festa italiana.
12: Vogliamo cominciare?
16: Come dici?

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Cosmo con Troppo Forte, The Human League vs 883 Don't You Tieni il Tempo, e in conclusione Cesare Cremonini con Grey Goose. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri, adesso preparatevi perché giochiamo insieme a voi.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare. Radio Bella e Monella.
2: Cruciverbami questo!
0: E ritorna il cruciverbami questo. Qui a fianco a me ho un cruciverba cartaceo che stiamo facendo tutti quanti assieme. Tra pochissimo vi dirò due definizioni. Voi al 393-7366-170 dovrete rispondere con le due risposte corrette, naturalmente, nel più breve tempo possibile. Fate attenzione che oggi cerchiamo una parola che contiene 9 lettere, la seconda invece contiene 6 lettere. Secondo me sono molto ma molto facili. Però adesso andiamo con le nostre due definizioni. La prima è si apre con una chiave e la seconda è vi scorrono treni e metropolitane. Si apre con una chiave, 9 lettere, vi scorrono treni e metropolitane, 6 lettere. Quali sono le due parole di oggi?
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Chiara con Festival su Radio Belle Manella. Abbiamo giocato insieme a voi al Cruciverbami questo. Le due definizioni di oggi erano: si apre con una chiave e vi scorrono treni e metropolitane. Allora, al 393-7366-170 andiamo ad ascoltare cosa avete risposto voi. Dica.
1: Ciao. Per me la prima è un lucchetto e la seconda rotaie.
0: Allora, nessuna delle due, perché la seconda parola aveva 6 lettere, ok? Rotaie ci può stare? Sì, ci può stare, però non stavamo cercando questa parola qua. Sentiamo.
2: Lucchetto e rotaie, ciao Nadia.
0: No, in tanti siete caduti su queste due parole qui.
3: Le due parole di oggi è serratura e rotaia.
0: No, non è rotaia e non è rotaie. Però sentiamo, perché siete stati in tanti.
4: Serratura e rotaie.
0: No.
4: Provincia di Padova.
0: Allora, siete stati in tantissimi a scriverle giuste, siete stati anche in tantissimi a scriverle nella maniera sbagliata. Facciamo le congratulazioni a Elisabetta da Vicenza, che è stata la più veloce e ha scritto serratura, si apre con una chiave, è la serratura, e vi scorrono treni e metropolitane sui binari. È un sinonimo, siamo stati cattivi? Sì, assolutamente, ma Elisabetta è stata la più brava.
5: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola, pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi, non sono problemi tuoi.

0: Achille Lauro, la città degli angeli su Radio Bella e Monella chiude la nostra prima ora insieme. Noi adesso ci prendiamo un'altra piccolissima pausa, tra poco torniamo in due, dalle 16 alle 18 arriva anche Andrea Ferrara, tra pochissimo.
1: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
6: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
7: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
5: Dal lunedì al venerdì dalle 12 il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
6: Ele, muoviti!
7: Arrivo!
8: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348-477-3001. Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.

0: Radio Bella e Monella. Sulla luna, mi fumo tutta nuda. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 16 e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Radio Bella e Monella, traffico.
1: Buon pomeriggio, apriamo con l'autostrada A1. Per traffico intenso, code a tratti tra Bivio, variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Milano. Coda sul bivio della A22 provenendo da Bologna verso il Brennero, sempre per traffico intenso. Traffico bloccato fra A1 e A22 per un veicolo in fiamme. In questo momento c'è una coda di 4 km tra il bivio dell'Autobrennero e Reggio Emilia verso Milano. Sulla A4 coda di 5 km tra Rovato e Parazzolo per un incidente, siamo sulla corsia verso Torino. Sempre verso Torino, coda di 2 km tra Dalmine e Trezzo per un veicolo in fiamme. Per traffico intenso invece ci sono code a tratti fra Cormano e Milano Est e tra Cavenago e Capriate verso Venezia, code a tratti anche tra Grumello del Monte e Ponte Oglio. Sulla 14, 3 km di coda tra San Lazzaro di Savena e Imola per un veicolo in avaria, code anche tra Castel San Pietro e Imola per traffico intenso. È tutto, buon viaggio!
5: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
6: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Radio Bella e Monella, per Italian People.
7: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola su Radio Bella Monella. Apre ufficialmente queste 2 ore 16:18 con Alvise e Andrea.
1: Io non ci credevo, invece sì. E invece sì, siamo tornati anche oggi, anche in questo martedì. Continuiamo la nostra settimana verso il giro di boa, verso anche il weekend. Signori, partiamo con la

0: Ale.
1: Bella gioia.
2: Scusa, è partita un po' in ritardo.
0: Mamma mia,
2: come farci? Ci siamo, finalmente. Finalmente è martedì. Mi mancava il martedì, perché sai quella data, insomma, in cui tutto è un po' più morto, no? Il martedì, come dicono in tanti.
0: Perché hai detto insomma, come la Paola?
2: Insomma, non so, l'ho salutata anche prima, infatti la risaluto,
0: ah, ecco,
2: la Paola, che
0: proprietà,
2: insomma,
0: transitiva.
2: Ci starà ascoltando anche adesso.
0: Certo.
2: Però
0: certo,
2: il martedì è un po' quella giornata che tutti poco stimano. Ecco, non voglio dire cose. Ah, poco stimano.
0: Come l'hai messa bene dentro.
2: Esatto, e invece noi la amiamo.
0: Ma non è vero, parla per te.
2: Infatti ci fa un po' cagare. Però a parte questo, signore, è il momento di cominciare. Fra poco le belle notizie, sì, ma noi andiamo avanti con la musica.
0: Prima. Andiamo avanti con la musica, perché le notizie da noi passano dopo.
2: Più tardi.
0: Più tardi, perché prima
2: brutto,
0: passano dagli
2: passa
0: altri. Assolutamente. Nel frattempo però ci sono i Negramaro.
3: Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella. Tutta

0: Marrakesh, volevo capire su Radio Belle Monella quali sono le belle notizie di oggi.
1: Eh sì, signori, le notizie, quelle che vi fanno sorridere, quelle che vi fanno dire
0: Sei sicuro? Che sì, ti facciano dire
1: Forza, ci sono anche le cose che ti fanno un po', insomma, rallegrare la giornata, così funzionano le belle notizie.
0: Ecco, e partiamo con la prima che sicuramente ci rallegrerà la giornata, amici cari. Mancini è il nuovo CT della nazionale italiana. Mancini. Roberto Mancini, sì. È il nuovo CT della nazionale azzurra.
1: Cos'è, 2018?
0: No, siamo un pelo più avanti, è il 2026. Si riparte da lui che aveva vinto l'ultimo europeo, portato a casa dalla nazionale italiana, e una mancata però qualificazione al mondiale. Riparte da lì. Quindi è come se non ci fossero stati gli ultimi anni.
1: Perdonami,
0: sostanzialmente.
1: Facile tutto questo, è facile, però contro l'irreprensibile Macedonia del Nord non potevamo passare facilmente. Poi il Mancio lo salutiamo. Un abbraccio fortissimo,
0: sì, va bene.
1: È arrivato l'ultimo bonifico dall'Arabia oppure?
0: È questione di centimetri, mi verrebbe da dire. Perché è molto lungo lo scontrino.
1: Speriamo di festeggiare insieme di nuovo.
0: Esatto. Radio Bella e Monella.

0: Annalisa, canzone estiva su Belle Monella. Sei pronto per la seconda bella notizia?
1: Allora, dopo la prima, no, non sono pronto. Però vediamo cosa ci racconta il nostro notiziario delle belle notizie.
0: Rimaniamo in Italia, ma cambiamo competizione perché è stata assegnata, è stata decretata Miss Anguria 2026.
1: Ma dai, e chi ha vinto?
0: Pesa 125 kg ed è di un'azienda agricola in provincia di Reggio Emilia.
1: Ah, okay. L'Anguria, ok.
0: Cade il bosco sotto, adesso non fare body shaming.
1: Ma no, ma nel senso
0: imbecille che non
1: sei altro. Ma no, ma era incredibile, non capivo cosa c'entrasse il peso.
0: Era fatto apposta comunque,
1: no,
0: per farti cadere.
1: E quindi mi stai dicendo che c'è un'anguria comunque da 125 kg.
0: Da 125 kg a cade il bosco sotto, ma in quanto, provincia di Reggio Emilia.
1: Quanto grande è un'anguria da 125 kg?
0: Non lo so.
1: Cioè, se da 12 kg è una cosa del genere.
0: Sì,
1: 125 è una stanza.
0: È tanto, evidentemente è tanto. Però sai che, cioè, vai avanti tutta l'estate a mangiarla.
1: Ma non credo, va male, devi organizzare una mega festa in famiglia.
0: La metti in frigo, la tagli e la metti in frigo.
1: Poi la
0: o
1: grigli,
0: se no, la fai anche a mo' di granita. La congeli e pian pianino fai granita, assolutamente.
1: Ma ti vengono 75 litri di granita. Cioè,
0: e li vendi in spiaggia, sei a posto. che te frega. Comunque, congratulazioni a questa azienda che, insomma, è riuscita a far arrivare a 125 kg un'anguria. È stata decretata Miss Anguria. Te l'aspettavi?
1: Non me l'aspettavo.
0: Tanto bene. Radio Bella e Monella.

0: Lazza male da vendere a chiudere questa nostra primissima mezz'ora insieme.
1: Attenzione che tra poco parliamo con voi al 393-7366-170. Ci prendiamo una piccola pausa e torniamo con gli anni di Matteo Monti.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
9: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
10: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
11: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma se...
12: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
13: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
14: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
15: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
16: Se cerchi dolcezza
17: o se preferisci un gusto più deciso,
16: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
17: Sono entrambi buonissimi.
16: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
5: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
18: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
5: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella
1: e
0: Monella.
1: E grazie mille al nostro Matteo Monti che ci ha fatto ascoltare Irama con Galassie,
2: Ornella Vannoni con Nativoglio
1: e in conclusione San Giovanni con Lady.
2: Grazie, da, grazie, da, grazie da. Al nostro M&M.
0: Bella e Monella.
1: Ah, 16 e 41 minuti, state ascoltando Radio Bella e Monella. Ciao a tutti quanti voi che vi siete messi all'ascolto solo adesso.
2: Ciao.
1: Vi siete persi una mezz'ora incredibile con le belle notizie, non possiamo ripeterle perché possiamo dirle solo una volta.
2: È vero, vero. Peccato, basta. Peccato perché potremmo continuare a ripeterle. Sì, tra l'altro, secondo me una delle due non era una così bella notizia, però insomma.
1: Vabbè, lo so che non hai vinto tu la Miss Liguria, quindi purtroppo
2: non è,
1: niente.
2: È quella, ma va bene.
1: Ma attenzione, perché posti strani dove una persona è stata, ce ne sono a centinaia. Quante volte ve l'abbiamo chiesto anche noi in radio, il posto più strano dove siete stati, anche dove avete fatto l'amore, molto spesso abbiamo chiesto. Tuttavia, capita che però ci siano delle fatalità che stupiscono, ovvero trovare un volto a te conosciuto ma inaspettato, tipo che ne so, sei in cima all'Everest e trovi tua zia.
2: Ma che esagerazione adesso.
1: È proprio un paradosso incredibile. Ok,
2: è vero, però capita, succede, ci sono tantissime storie di gente che va in viaggio, va in vacanza, magari non si aspetta di avere anche quest'altra persona, magari il suo vicino di casa,
1: esatto,
2: in vacanza nello stesso luogo, e lo trova, e quindi è particolare, no?
1: O magari decidi di fare una gita fuori porta, tu abiti a nel nord Italia e trovi magari un amico che conoscevi da piccolo quando andavi a fare le vacanze, insomma, delle circostanze abbastanza surreali che però vi fanno trovare nello stesso posto nello stesso momento.
2: Il numero è sempre lo stesso, 393-7366-170.
1: Il posto più strano dove avete incontrato un conoscente. Radio Bella e Monella.

0: 0 con un chilo su Radio Bella e Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 il posto più strano dove avete incontrato un vostro conoscente. Magari eravate in vacanza, eravate, che ne so, a un meeting di lavoro e non sapevate che il vostro vicino di casa faceva il vostro stesso lavoro.
1: Ma ce ne sono tante di possibilità. Io per esempio, okay, adesso lo dico perché mi è capitato questa cosa, perché se no non la direi.
0: Incredibile,
1: a parte gli scherzi. Allora, io sono uscito da una metropolitana a Londra, okay, e ho incontrato il mio vicino di casa.
0: Ah,
1: ok? Di allora, quindi ero già via.
0: Vabbè, insomma, ecco, insomma.
1: E è stata una cosa strana. Ma molto strano.
0: Perché pensavi di essere nell'androne di casa.
1: Ma no. Sì, certamente. Però è come se ci fosse un frame sbagliato nel mondo. Tipo, cioè, nel okay, senso, vedi una persona che non dovrebbe essere lì, no? È un po' come quando da bambino vedi le due nonne insieme, no? Dici, ma come vi conoscete? È la stessa cosa.
0: Sì, io non ho mai pensato una cosa del genere.
1: No, però
0: se volete,
1: concetto,
0: possiamo anche ribaltare con questa domanda. Secondo voi le nostre nonne si conoscevano?
1: Ma è un concetto questo. Cioè, nel senso, tu hai persone che conosci molto bene, ok? Mm-hmm. Magari si conoscono e tu sai che vivono in uno stesso ambiente, ma non le vedi, cioè non riesci a vederle insieme con così tanta facilità con cui le vedi separatamente.
0: Beh, guarda, un paio di anni fa è capitato che io andassi a Napoli con la mia ragazza, e a Napoli abbiamo incontrato Monica Morgan.
1: Vedi?
0: Ok?
1: Vedi?
0: Non ci eravamo parlati, siamo capitati lì proprio per caso e ci siamo trovati per Spacca Napoli e ho detto, ma io ti conosco. E lei ha fatto, ma io ti conosco. Ah,
1: e
0: sei
1: via.
0: Tu, vedi com'è piccolo il mondo. 393-7366-170, il posto più strano dove avete incontrato un conoscente.
2: Radio Bella e Monella.

0: Car Brave e Max Gazzè con Posto su Belle Monella chiude questa nostra ora insieme, ma...
1: Il posto più strano dove avete incontrato un conoscente, qual è? Dove eravate? Raccontatecelo, fateci sapere anche qual è stata la sensazione, no?
0: Esatto, noi adesso chiudiamo la nostra prima ora insieme, però tra poco torniamo, continuiamo a parlare con voi, quindi messaggi vocali, messaggi scritti al 393-7366-170, piccola pausa e torniamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss, inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
4: Bella disco, l'estate di Porto Santa Margherita si accende con Radio Bella e Monella. Giovedì 30 luglio dalle 21 in piazzale d'Arsena sul grande palco Bella Disco, la notte tutta italiana di Bella e Monella. L'hate di sempre e la Italo Disco di oggi in un unico grande show con Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano Amenta. Animazione con la Dance Crew e l'ex Serafo, il trampoliere tricolore più alto d'Italia. Bella Disco di Radio Bella e Monella, giovedì 30 luglio, piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media Partner Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 17 in punto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buon pomeriggio, ecco le ultime notizie. Tentato omicidio e detenzione abusiva di arma a Comune da Sparo. Con queste accuse sono stati arrestati due albanesi, 44 e 29 anni, residenti a Milano e a Jesolo. Avevano sparato a un uomo che voleva uscire dal giro di spaccio. L'agguato avvenne il 1 luglio scorso.
4: A Vicenza, partiti i lavori di manutenzione straordinaria della copertura del cinema Odeon. Il sindaco Giacomo Possamai, insieme agli assessori Cristiano Spiller e Ilaria Fantin, ha effettuato un sopralluogo nel cantiere accompagnato dal direttore del cinema Enrico Ladisa. L'intervento riguarda il tetto dell'ex chiesa dei Santi Faustino e Giovita, edificio di proprietà comunale che dal 1907 ospita il cinema Odeon, il più antico d'Italia, ancora in funzione.
3: A causa del clima particolarmente caldo, specialmente nel veronese, la vendemmia sarà anticipata a Ferragosto, addirittura al 10 di agosto. La qualità del vino rimarrà comunque molto buona. Per quanto riguarda la glera, l'anticipo sarà invece meno marcato.
0: Gli eventi.
3: Il 6 settembre alla Sala Stucchi dell'Hotel Excelsior del Lido di Venezia per l'ottava edizione del Filming Italy Venice Award, Tiziana Rocca, direttore generale artistico del riconoscimento, annuncerà tutti i premiati di quest'anno. Madrina di questa edizione, Letizia Arnaud. Ambasciatrice è la Blu Travolta.
4: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.

0: italiane da cantare. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Bella e Monella, tutto.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Belle Morella apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Ciao, siamo noi due. Per voi che vi siete persi la prima oretta, stiamo parlando del posto più strano dove avete incontrato un conoscente.
1: E ce ne sono parecchi. Per esempio, lui ha scritto: sono di Conegliano. Okay. Tempo fa ho incontrato un conoscente, quello del paese chiaramente dove vivo, Conegliano, a Riccione.
0: Ah, vedi?
1: Beh, però non è così distante, insomma, Riccione, vabbè, ci sta.
0: Che però
1: comunque è strano,
0: Che poi ci sono anche certe persone che magari hai perso i contatti, non vuoi più rivedere, eccetera, eccetera. E cosa succede? Che te li ritrovi da qualche parte e li devi salutare, non salutare.
1: Beh, in qualche modo sì, se è un conoscente comunque un cenno lo fai, tipo: ma non ti avevo mandato
0: a quel paese anni fa? Non era questo il paese in cui ti avevo mandato?
1: Ricordi quella volta che abbiamo quasi distrutto? No, perché può succedere di tutto.
0: Assolutamente. Sentiamo
1: Attenzione.
0: Lei. Dica.
2: Samantha.
0: Ciao.
2: Sono Samantha e chiamo da Fiumicello.
0: Fiumicello.
2: Io 10 anni fa sono andata a Mirabilandia con i miei bambini.
0: Ok.
2: E ho incontrato un amico di infanzia che non vedevo da tantissimi anni e ci siamo riconosciuti. Lui abitava in Umbria e io abitavo nel Friuli Venezia Giulia e ci siamo riconosciuti dopo quasi 20 anni.
0: Hai capito?
1: Particolare questo, perché sono due le cose: uno, hai incontrato una persona che conoscevi, e questa è la domanda
0: dopo
1: che abbiamo fatto dopo 20 anni, e due, dopo 20 anni l'hai riconosciuto.
0: Esatto,
1: questa è la cosa grandissima.
0: Quindi
1: secondo
0: vuol
1: me
0: dire che è rimasto nel cuoricino questo personaggio a te e tu sei rimasta nel suo cuoricino.
1: Esatto.
0: Amici, 393-7366-170.
1: Il posto più strano dove avete incontrato un conoscente. Radio Bella e Morale.

0: Rocco Hunt, musica italiana su Radio Bella e Monella, e senti assolutamente questa, cioè la musica italiana, ma stiamo parlando con voi al 393-7366-170, dove il posto più strano dove avete incontrato un conoscente, quello che vi siete girati, avete visto un parente, un conoscente, un ex compagno di classe e quant'altro, avete detto, come piccolo il mondo.
1: Ecco, Roberto ci scrive, vale lo stesso, dice, se l'auto dice, non è che lo chiede.
0: Vabbè,
1: vale.
0: Faccio un passo indietro.
1: Decidi tu, Roberto, decidi tu. Io da San Donà, ora a Pramaggiore, ma comunque era da San Donà all'epoca, periodo militare, un anno a Roma, e salendo in un autobus diretto al Vaticano, mi sono trovato un amico prete che andava per l'appunto al Vaticano, ok? Ora, il concetto, immagino che fosse un amico prete del paese in cui viveva.
0: Penso proprio di sì.
1: Perché se era un amico prete che avevi conosciuto a Roma, non è strano.
0: No,
1: cioè nel senso,
0: credo che sia un conterraneo, mettiamo in questa maniera, che poi hanno preso due strade completamente diverse.
1: Comunque lui ha detto che valeva, quindi noi ci
0: valeva assolutamente, e chi gli dice di no?
1: Stefano!
2: Ciao Radio Bella Monella.
1: Ciao. Io
2: sono Stefano da Padova. Sì. A me è successo circa 25 anni fa di trovare a Città del Messico il 14 di febbraio una bolgia di gente e un mio compagno dell'epoca con cui giocavo a calcio.
1: Ok.
2: E ci siamo rivisti uno davanti all'altro dall'altra parte del mondo, da quando erano 2 o 3 anni che non ci vedevamo più, e ci siamo ritrovati lì in mezzo a migliaia e migliaia e migliaia di persone.
0: Vedi?
2: Pazzesco.
0: Ciao. Vedi come piccolo il mondo, da Città del Vaticano a Città del Messico.
1: Ma no, che c'entra, non erano due
0: grandezze completamente diverse. Però dice Robertino, diceva che lui era di Jesolo Lido.
1: Ecco, okay, il prete che ha incontrato a Roma in direzione Vaticano era di Jesolo. Vabbè, insomma,
0: il posto più strano dove avete incontrato un conoscente. Radio Bella e Monella.

0: Qui è Biagio Antonacci, l'ultima canzone su Radio Bella Monella, il posto più strano dove avete incontrato un conoscente al 393-7366-170.
1: Diego ci scrive così, molto così schematico, dice: okay. Roma, 1975. Sfilata militare del 2 giugno, io nei Lagunari incontro un paracadutista di stanza a Livorno. Entrambi veneti.
0: Ok.
1: Allora, Diego,
0: lo conoscevi?
1: Questo quello... c'è chi se ne frega, se ne... va bene, ok. È un po' meno importante statisticamente il fatto che tu conoscessi, anzi no, che tu abbia conosciuto
0: che tu abbia riconosciuto il dialetto capito. Veneto in,
1: però...
0: in una persona.
1: Vabbè.
0: Vabbè, dai, lo teniamo.
1: Roberto dice che vale, quindi va bene.
0: Vale tutto, grazie, va bene, Roberto, va bene. Vale tutto.
1: Vacanza in Sardegna, in una cala sperduta, ho incontrato una ragazza che conoscevo del corso di apprendistato. Follia.
0: Follia.
1: Il buon Cristoforo ci scrive questo.
0: Bravo, bravo.
1: Cosa è accaduto?
0: No, follia.
1: No, follia.
0: Follia. Follia assolutamente. Però vedi, anche nei posti più piccolini, ragazzi.
1: Attenzione, perché Diego dice non solo Veneto, stesso paese.
0: Ah.
1: Sì, ma lo conoscevi? Cioè, è questo
0: vabbè,
1: il punto,
0: però
1: capito?
0: Tu, Andrea, devi mettere il naso.
1: Cioè, l'hai riconosciuto, hai detto: ma dove, di dove sei tu, scusami? Ah, di qua. Ah, ma anche io! No, cioè, questa è un'altra cosa.
0: È andata sicuramente così.
1: Lo conosceva!
0: Sì. Ce l'abbiamo fatta, dai, amici, congratulazioni. 393-7366-170, il posto più strano dove avete incontrato un conoscente.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: di Alessandro Amoroso, Hit Parade, a chiudere questa mezz'ora. Signori, non ci fermiamo qui, eh?
1: No, il posto più strano dove avete incontrato un conoscente al 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da

0: supermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive, oltre la carta casa.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale, pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.i-ones.com.
9: Bella Disco.
10: Sabato 1 agosto, preparati a ballare e cantare tutta la notte. Bella Disco trasforma il Vintage Music Festival in una discoteca a cielo aperto. La musica italiana che ti fa battere il cuore, i brani che conosci a memoria. In console Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano. Con noi anche la Dance Crew e il trampoliere Lex Serafo. Bella Disco di Radio Bella e Monella. Sabato 1 agosto a San Zenone degli Ezzelini, Treviso.
11: Per le tue cure dentali affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
12: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero alla fila. Giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
4: Italiamo.
3: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: Ma grazie, grazie, grazie al nostro Antonello Cerri, ci ha fatto ascoltare Mischeta con Finimondo.
1: Neffa prima di andare via.
0: Adriano Celentano e Claudio Mori con Non succederà più.
1: Grazie mille al nostro Antonello Cerri, adesso continuiamo a parlare con voi e andiamo in chiusura del nostro argomento.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Sì, stiamo parlando del posto più strano dove avete incontrato un conoscente, perché molto spesso magari vivete in un punto, ma in una vacanza dall'altra parte del mondo avete incontrato proprio una persona che ci vive di fronte, che vi vive a lato,
3: di
0: che
3: squincio.
0: Magari, hai capito? Una cosa di questo genere. Per esempio, lei ha fatto il contrario, o meglio, ci racconta di una situazione avvenuta proprio al contrario. Una sua amica ha conosciuto in Grecia uno che abitava nella sua stessa via.
1: Ah, quindi, vedi?
0: Non lo conosceva, però l'ha conosciuto in Grecia. Adesso hanno due figlie assieme ed abitano nel suo appartamento, quindi nello stesso appartamento. Per
1: quindi
0: intenderci.
1: Ogni giorno quando si alzano vedono quella persona conosciuta in Grecia e ah, ma anche tu qua,
0: è incredibile.
1: Ed è la stessa identica casa.
0: Ale dice: Capodanno 2004 a Salisburgo, stesso hotel, stesso piano, due camere dopo la mia, un ex compagno di calcio dell'anno prima.
1: Meraviglioso.
0: Ma secondo me ne avevano parlato in spogliatoio dicendo: ma sai che sarebbe bello fare un bel Capodanno a Salisburgo? E dopo ci hanno pensato insieme.
1: Alla fine sono stati convinti da terze persone, però comunque è sempre una bella caramba che sorprende. Presa, no, questa cosa qua, citando la grandissima Raffaella Garra.
0: Poi è entrato da Tergo lì sulla caviglia.
1: Non credo che
0: vabbè, ma era l'abitudine dell'allenamento, no?
1: Caccio,
0: un po' di scaldamento, tipo così.
1: Va bene, tra poco chiudiamo definitivamente l'argomento con la top 3 per quanto riguarda proprio i posti più strani dove gli italiani si incontrano.
2: Radio Bella e

0: su Radio Belle Manella conclude praticamente il nostro discorso del posto più strano dove avete incontrato un vostro conoscente.
1: Abbiamo anche però la classifica, come vi dicevamo, dei posti più improbabili in cui due conoscenti tipicamente in Italia si incontrano in giro per il mondo. Va
0: sì.
1: bene. Al terzo posto.
0: Ok.
1: Medaglia di bronzo o medaglia di sabbia per questa occasione.
0: No, medaglia di bronzo.
1: Eh no, perché siamo nel deserto, capite? Capite la battuta?
0: Mamma mia,
1: te la ripeto.
0: Vorrei sbattermi forte sull'angolo il gomito.
1: Non so, però è molto bella, molto bella. Chilometri di sabbia in ogni direzione e poi senti, ma Alvise!
0: Esatto.
1: Così, in mezzo al nulla, ha capito? Una persona che non volevi vedere e lì non puoi nemmeno scappare.
0: Ecco appunto, che gli tirerei un pugno di sabbia, come cantano i Subsonica.
1: Non puoi fare nulla. In piccolo villaggio, al secondo posto, dall'altra parte del mondo, magari un paesino di poche centinaia di abitanti, trovi il vicino di casa.
0: Tipo nelle Falkland.
1: Sì, che ti dice, ascoltami, ma dove posso trovare il latte? Ma saranno fatti i tuoi, ma scusa. Vabbè, non importa.
0: Primo posto, sei di qua. No.
1: Primo posto, medaglia d'oro. Ok. Accendiamo? La vuoi sapere?
0: Eh sì, se ce
1: lo medaglia di neve.
0: No,
1: sì,
0: oh,
1: perché in cima a una montagna sperduta, dopo ore di cammino, pensi di essere lontanissimo da tutto, hai solo il paesaggio, invece Alvise, hai spento il gas perché accanto a casa sta succedendo e ti hanno parlato il tuo vicino di casa.
0: Esatto.
1: Capito?
0: Va bene.
1: Brutta storia, brutta storia.
0: Pochissimi secondi ancora per raccontarcelo al 393-7366-170, il posto più strano dove avete incontrato un conoscente.
2: Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella.
2: Tutta da cantare.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu.
1: Tiziano Ferro con il regalo più grande su Radio Belle Morella. Concludiamo con l'argomento, appunto, tanti avete incontrato i vostri vicini o anche ragazzi o ragazze che non vedevate da tanto tempo. Chiudiamo però queste nostre ore insieme, ci risentiamo domani dalle 15 alle 18, 15 e 16 in solitaria, dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. Ciao, a domani.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: Bella Disco.
8: Sabato 1 agosto, preparati a ballare e cantare tutta la notte. Bella Disco trasforma il Vintage Music Festival in una discoteca a cielo aperto. La musica italiana che ti fa battere il cuore, i brani che conosci a memoria. In console Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano. Con noi anche la Dance Crew e il trampoliere Lex Serafo. Bella Disco di Radio Bella e Monella. Sabato 1 agosto a San Zenone degli Ezzelini, Treviso.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Eli, ma che facciamo stamattina?
11: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
10: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
12: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
2: Radio Bella e Monella.
13: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
2: Radio Bella e Monella.
14: E fiorello e panariello alla TV. Sono l'italiano meglio nel blu dipinto.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 18 in punto.
15: Il segnale orario è in collaborazione con
16: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
17: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
18: Una buona serata da Virginia Giacomin. La Lega frena sull'utilizzo del prestito SAFE per 14,9 miliardi di investimenti nella difesa da parte dell'Italia, dopo l'annuncio del ministro degli esteri Tajani davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato. Dall'opposizione il PD critica il caos che regna nel governo. Crolli, treni deragliati e aeroporto chiuso in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo un terremoto di magnitudo 7.1. Strage in un centro commerciale, una deflagrazione legata al sisma ha fatto crollare il secondo piano dell'edificio, in quel momento affollato di persone. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. Lo ha annunciato il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, che parla di migliore scelta possibile. Domani alle 18 la conferenza stampa di presentazione. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
2: Non hai ancora scaricato la nuova app di Belle Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
19: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
20: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
19: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
20: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
19: È buonissima!
20: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
19: E per risotti cremosi?
20: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
21: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
22: Bella e Monella.

0: hit di Rama Cabana ad aprire questa nostra ultima ora insieme, quella che va dalle 18 fino alle 19, l'ora in solitaria con me Andrea Ferrara qui su Radio Bella e Monella, quella che vi accompagna diciamo verso la cena, verso la fine dell'aperitivo, oppure qualcuno che sta cominciando adesso vi accompagna durante appunto l'aperitivo. Abbiamo un mare di cose da fare oggi, come al solito abbiamo le news sotto sopra già belle pronte per voi, belle calde, flagranti, nel senso che siamo, le abbiamo beccate lì lì che stavano facendo, capito? E poi si gioca. Sì. Anche oggi vi regalo due biglietti per il Capa Internazionale, per Caparezza, ok? Abbiamo anche una piccola rappresentazione del nome.
1: Caparezza.
0: Grazie, sempre gentilissimo il nostro ascoltatore. Fra pochissimo però, nel frattempo andiamo avanti con la musica. C'è Paola Iezzi direttamente da 2 anni fa. È passato già un bel po', eh? Club Astronave.
2: Radio Bella e Monella.

0: questa è Santa Allegria, Jack Sunny Remixer nella Vanoni qui su Radio Bella e Monella. Signori, è il momento di cominciare con le nostre news sotto sopra e parliamo di micro gioie, che non sono le microplastiche, no, sono delle piccole gioie quotidiane. A quanto pare questa cosa è stata coniata dalla testata giornalistica Forbes per identificare appunto queste brevissime esperienze che portano gioia, ma tanta gioia, eh? Ok, ecco, uno studio condotto dal Greater Good Science Center dell'Università della California, poteva essere un po' più corto ma invece era GGSCUC, ok, su 22.000 individui, ha rivelato che focalizzarsi su queste piccole gioie, su questi istanti, innalza il benessere psicologico della persona del 26%. Adesso non chiedetemi come hanno fatto a calcolare il 26, però è così, e migliora anche il sonno, 12% migliorato il sonno quando si fanno tante di queste cose, ok? Cosa rientra in queste categorie? Le micro gioie, per intenderci, ok? Sono piccole azioni quotidiane, anche come, che ne so, sorseggiare un caffè con calma, fare una passeggiata senza niente da vedere, da fare, semplicemente passeggiando, ascoltare una canzone, ricevere una carezza o infilarsi tra le lenzuola fresche, insomma, queste cose qua, queste sono le micro gioie. Se le fate, bene, siete già più felici, se non le fate, signori, bisogna farle.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Nel silenzio di mille parole c'è chi sogna senza fare rumore, e adesso non lo so che cosa voglio fare. Penso al tuo dolce modo di dormire, al tuo corpo fatto di limone. Io che ti aspetto in un bicchiere o in qualche stupida immagine.

0: pezzo di mille parole. Tra tanta gente vedo ancora il tuo nome. E adesso non lo so che cosa voglio fare. C'è chi dice che è meglio dormire, perché la notte fa dimenticare. Ma resto sveglio ad aspettare, con questa stupida canzone tutto da rifare.
1: Radio Bella e Monella.

0: Paolo Meneguzzi qui su Radio Bella e Monella. Signori, è il momento di andare avanti con le nostre news sottosopra. Questa volta ci spostiamo in Giappone, perché sì, molti si lamentano in questo momento magari che il costo di alcune cose sta aumentando particolarmente, ok? Forse fra queste non c'è la frutta, o magari sì, però in Giappone diciamo che c'è qualcosa di strambo, strano, o in realtà particolare. Perché? Perché un grossista ortofrutticolo, quindi qualcuno che compra frutta, si è aggiudicato due meloni, due, della pregiata varietà Yubari, ok? Coltivati nell'isola di Hokkaido, ok? Ha sborsato circa 31.400 euro a melone, ok? A capoccia di melone, va bene? È un acquisto comunque importante, l'ha fatto questa Futami Seika, che tra l'altro non mangerà, diciamo, non utilizzerà nel normale utilizzo dei meloni subito, ma li esporrà anche in un supermarket sempre di zona a Tokyo. Però è tanta roba. Tra l'altro ha superato il record della vendita di questi speciali meloni, gli Yubari, che stava a 5 milioni di yen, quindi una cosa come 0,8 milioni in meno rispetto a questa vendita. La traduzione è tipo 28, 29 mila, una cosa del genere, euro. Li ha superati di brutto. Comunque, la cooperativa locale, quella che produce questi meloni Yubari, che poco non ci sta guadagnando, diciamo, ha 3.086 tonnellate di prodotto per un giro d'affari che dovrebbe essere intorno ai 2.12 miliardi, miliardi di yen. Non fatevi il conto, sono tanti soldi, ragazzi. Quindi se avete voglia di comprare un Yubari, 30.000 euro circa e ce l'avete a casa. Serve a qualcosa? Forse no, però quanto è bello.
1: Radio Bella e Monella.

0: Caparezza.
1: È lui, Caparezza, vengo dalla luna dal 2000. Quanti anni, ragazzi, però che spettacolo. Piccola pausa adesso, però fra poco ve l'ho già detto. Giochiamo per regalarvi proprio due biglietti per lui, per Caparezza. Eh? Non mancate. Bella e monella, tutta da
2: cantare. Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things
9: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor, demoliamo per l'ambiente.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: voce è quella di Noemi. Tu cosa fai questa sera? Cosa facciamo questa sera? Non lo so questa sera, ma sicuramente ho qualcosa da farvi fare il 16 di agosto.
1: Ed ora, su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Tra l'altro salutiamo Noemi che si sta riprendendo, un abbraccione. Domenica 16 agosto, questa è la data che dovete segnarvi nel calendario, o meglio, dovete capire se siete liberi o meno per poter giocare adesso con noi di Radio Bella e Monella. Allora, cosa faccio? Vi regalo due biglietti. Due biglietti per andare a vedere Caparezza il 16 di agosto al Festival di Maiano. Siamo in provincia di Udine, tutti lì presenti, ragazzi. Quindi cosa fare per vincere? Ve l'ho già detto ieri abbiamo già regalato due biglietti, qualcuno è già molto felice, qualcun altro lo sarà fra pochissimo. Cosa fare? Basta scrivere o dire in un messaggio scritto o vocale: Caparezza per me, ma dopo il mio via. Ecco, qualcuno è già eliminato. Aspetta che vado a controllare, perché qualcuno è già eliminato. Sì, mi dispiace. Comunque, Caparezza per me, dopo il mio via. Dico 3, dico 2, dico 1. Signori pronti, dico via.
2: Radio Bella e Monella.

Il battito di Fedez a chiudere questo nostro gioco, perché sì, vi regaliamo i due biglietti, quelli per Caparezza del 16 di agosto, e li regaliamo oggi a Loris. Bravo Loris che ha risposto subito. Caparezza per me. Radio Bella e Monella.

0: Il duo Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore a chiudere questa nostra ora in solitaria, quella dalle 18 alle 19. Signori, non è del tutto chiusa, perché fra poco sì, arrivano Greta e Rocky, ma adesso tocca a lui. Passo il testimone, c'è Roby Borillo con i Belli di Gruppo. Ciao da Andrea!
1: Ed ora su Bella e Monella, i Belli di Gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i Belli di Gruppo.
2: Eccoci, siamo nella Isla Bonita, nella meravigliosa Sardegna, dove saremo stasera in concerto con i Los Locos a Santa Teresa di Gallura. Bellissimo il nostro format 90, che si chiama per l'appunto 90 Caliente, sempre più caliente, sempre più DJ set, live music, anni 90, Italia, Brasile, eccetera, eccetera. Venitici a vedere, perché sarà veramente un grande spettacolo. Ma per quanto riguarda lo spettacolo delle canzoni che ogni giorno vi proponiamo qui nei nostri Belli di Gruppo, ascolteremo dal 2014 un Daddy Yankee che non era ancora impazzito, non aveva avuto ancora questa sua virata religiosa come ha avuto ultimamente. Sapete che lui si è un po' cambiato nome, ha cambiato religione, ha fatto un po' delle cose strane, ma ci ha lasciato delle bellissime canzoni come appunto il Limbo del 2014. E poi, visto che stavamo parlando appunto di anni 90 con il 90 Caliente dei Los Locos, voglio invece salutare il mio amico Paps, che nel 2013 ha fatto una bellissima canzone che per l'appunto si chiama Voglio tornare

0: Daddy Yankee con il suo Limbo nel 2014 si è fatto compagnia oggi nei nostri belli di gruppo che puntuali torneranno domani. Ciao da Borillo.
1: I belli di gruppo.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.

0: Radio Bella e Monella.
1: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
0: Radio Bella e Monella.
2: Siamo come Gioia Bamba.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
3: è 19 in punto.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Ben trovati da Virginia Giacomin. Crolli, treni deragliati, aeroporto chiuso in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo un terremoto di magnitudo 7.1. Strage in un affollato centro commerciale, una deflagrazione legata al sisma ha fatto crollare il secondo piano dell'edificio. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime. 200.000 persone vengono fatte evacuare, in 40.000 senza elettricità. La Lega frena sull'utilizzo del prestito SAFE per 14,9 miliardi di investimenti nella difesa da parte dell'Italia, dopo l'annuncio del ministro degli esteri Tajani davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato. Dall'opposizione il PD critica e parla di caos nel governo. Lo sport, fioretto maschile d'oro e spada femminile d'oro ai mondiali di scherma di Hong Kong. Calcio, domani alle 18 la conferenza stampa di presentazione di Roberto Mancini e Claudio Ranieri, rispettivamente nuovo commissario tecnico della nazionale e nuovo direttore tecnico. Queste breaking news di Digicom 24.

0: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
0: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
0: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Buonasera!
6: Ma è proprio oggi quindi,
5: sì.
6: È per quello che siamo così contente.
5: Sì.
6: Porca miseria, quanti anni compi? Dai, dillo in diretta.
5: 37!
6: Vabbè, te li davo tutti.
5: Bella e

0: Abbiamo già abbassato il mood? Come? Non funziona così,
1: Prendi con Samurai Jack che c'ha le paranoie.
0: Vabbè, ma te devi essere una persona contenta oggi, anche perché Greta compie 45 anni.
1: Posso dire, ma cagata, dai.
0: Magari, l'ho appena fatto, stavo per venire in ritardo, pensa un po'. Sì, che può succedere.
1: Sembriamo coetanei, sei quello che sembra più grande.
0: Sì, adesso.
1: Ma è perché sei alto 2 metri.
0: Sai cosa potremmo fare da oggi in poi?
1: Sì.
0: Quando andiamo in bagno ci mandiamo la foto, così per sicurezza magari la facciamo insieme.
1: No, io credo sia diversa la situazione.
0: È bellissima come cosa.
1: Non credo.
0: Vabbè, magari te ci metterei solamente 3 minuti, poi io ci metto mezz'ora a farla, quindi.
1: Ah, ma quella!
0: Sì.
1: Guarda.
0: Vabbè, la pipì, cavolo, sappiamo che la facciamo in posizioni diverse, non serve inviarci la foto di quella.
1: Però chi non ho capito, perché questa sarà
0: così? Mi è venuto in mente appena adesso, cavolo, mi sono dimenticato di chiedertelo ieri. Però sarebbe
1: bello.
0: Stasera
1: hai anche qualche argomento da portare, qualche nuovo trend?
0: Sì, che riguardano sempre la cacca, comunque.
1: Vabbè, la giornata è merda, comunque.
0: Vabbè, intanto ci facciamo gli auguri, dai.
1: Grazie.
0: Che sono gli ascoltatori che ci tengono.
1: Sì, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri, Greta Gnocca, tanti auguri a te.
0: Gnocca poi, cioè, un po' esagerato,
1: Tesoro, io sono un po' delusa da
0: perché,
1: te.
0: Perché, scusa?
1: Io stamattina ho portato pacchi di brioche, tu non sei neanche venuto a mangiare a scrocco?
0: Guarda il lato positivo, non te l'ho neanche portato il regalo. Ecco, io non mi sono mangiato la tua brioche, bene, il regalo da Rocky non lo prendi. Ecco.
1: Guarda, ti dirò, tutto sommato forse mi va anche
0: sì,
1: meglio.
0: Sì, forse sì, ti avrei portato un bel pacco di...
1: Sai cosa facciamo? Fra poco siamo noi a fare un regalo a loro.
0: Cioè?
1: Ci sono i biglietti di acquestate.
0: Dobbiamo sempre spendere soldi per voi.
1: Guarda che è una roba incredibile.

0: cantare.
1: Sono un passo dal caos, non ho paura, non rifiuterò.

0: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con
1: acqua a quest'atio, acqua a quest'atio. Sono stati bravissimi, ce l'abbiamo fatta. Non ci speravo così bene comunque.
2: Stupenda.
1: Io la segreta si mette a ridere, non facciamo proprio un cazzo. E invece ce l'abbiamo fatta.
2: Bellissima.
1: Comunque cioè,
2: devo dire, posso, ci sono tanti modi di esprimere l'arte.
1: E noi la esprimiamo così in modo...
2: noi siamo
1: l'arte. Esatto.
2: Tutto il resto è noia, direbbe qualcuno.
1: E poi piccolo spoiler, nella seconda mezz'ora parleremo proprio di quello, di arte. Però intanto,
2: cioè, ragazzi, ma veramente
1: sono fortissimi comunque.
2: Ma dei livelli altissimi. Altro che Temptation Island.
1: Per quello che ti porto al sushi stasera.
2: Perché me lo sono meritato.
1: Esatto.
2: Giochiamo con acqua estate.
1: Esatto. Ormai questa piscina dovrà riempirsi entro il 30 di agosto. Abbiamo capito che stiamo regalando un sacco di biglietti. Loro vogliono gente. Vogliono gente che anneghi pure.
2: Vai, gente, vai. Esatto. Dai ancora, dai.
1: Quindi come funziona? Vediamo la possibilità di vincere come sempre due voucher di ingresso per acqua estate. Era da tanto tempo che lo dicevo. Due voucher per l'ingresso per il parco, per il parco,
2: per il pacco acquatico.
1: per sto pacco acquatico.
2: Perché dobbiamo mandare tutti in barca ogni sera? Non ho capito questa cosa.
1: È bello così.
2: E va bene.
1: Però quest'estate di Noale, quindi come funziona? Intanto il biglietto lo vincerete magari settimana prossima, quella dopo. Potrete andarci entro il 30 di agosto, sì. Quindi no fretta. Il primo che invia un messaggio al 393-7366-170 dicendo acqua a quest'estate, acqua a quest'estate, si vince e si porta a casa i due biglietti.
2: E bisogna guadagnare. Grazie.

0: Cosa?
1: Si è smosso di tutto stasera. Mamma mia.
0: Noi ci siamo divertiti, è stato molto carino.
1: È stato stupendo. Cioè, io vorrei ringraziare davvero gli ascoltatori di Belle Monella. Mm-hmm. Che quando c'è da fare i gazzoni, loro proprio si buttano,
0: esatto,
1: a pesce.
0: Gli stupidi.
1: Cioè, abbiamo chiesto per portarvi a casa dei
0: voucher
1: di acqua estate. Esatto. Cantateci
0: acqua estate.
1: Cioè, ma io
0: e
1: veramente.
0: Siete stati bravissimi. Tanti
1: è stato
0: comunque
1: bellissimo.
0: Non l'hanno azzeccata proprio del tutto la canzone.
1: C'è qualcuno che ha fatto il remix.
0: Vabbè, esatto, noi li mettiamo in onda tutti.
1: Così,
0: anzi,
1: vabbè, c'è Martin Garrix praticamente che ci ha mixato
0: più
1: qualcosa.
0: O meno.
2: Acqua estate.
1: No. Sembrava oh
0: esatto.
1: Di gatto.
0: Hai sbagliato, cara mia, non funziona.
1: Mi spiace,
0: così.
1: No.
2: Acqua estate.
1: Tutto occhi di gatto.
0: Ma loro hanno
1: capito.
0: Tipo sono vicine di casa, secondo me.
1: Sì.
0: Poi abbiamo lui.
3: Acqua estate.
0: È un po' stonato, un po' fuori tempo.
1: Lui è il capo ultras allo stadio.
0: Esatto,
1: però.
0: Di acqua estate.
1: Sì.
0: Quando fai tornare con le altre piscine.
3: Acqua estate.
0: Già meglio. Però non è stato il più veloce.
1: No.
0: E il più veloce invece è stata lei.
2: Acqua estate. Ciao da Cristina.
0: È stata la più veloce, però.
1: Sì, ragazzi.
0: C'era, noi. Poi si è interrotta perché stava bevendo un po' di acqua dell'estate.
1: E d'altronde, l'altra volta gli abbiamo fatto dire splash, è rimasta indietro.
4: Radio Bella e Monella.

0: se. Che belle le ragazze.
1: Confermo. Belle. Posso dire, sei mi piacciono un sacco. Non so se a te piacciono, però a me piacciono.
0: No,
1: a me tantissimo.
0: Non particolarmente. No, oh, caro. Però caro mi... per te.
1: Sì, dici?
0: Sì.
1: L'importante è che tu sia quella che mi ruba ogni volta il cuore. Quando
0: guarda
1: siamo
0: che
1: qui
0: fatica
1: in diretta.
0: Che fai per le carriere oggi, incredibile.
1: Però vabbè, prima di andare in pubblicità, vi lanciamo il topic della seconda mezz'ora. 393-7366-170. E voi, da bambini, per esempio a scuola, cosa vi piaceva tantissimo disegnare?
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
9: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
10: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, apri Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperishow. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito. Donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
14: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
13: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
14: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
13: Mmm, che bontà!
14: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
15: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e
1: Monella. Gli anni show!
2: Sempre carichissimo il nostro amico DJ Matteo Monti, che ci ha fatto ascoltare Tiziano Ferro con Hai delle isole negli occhi.
1: Che comunque posso dire, piuttosto che una pagliuzza, meglio le isole.
2: No, scegli te, è uguale per me.
1: No, no.
0: Bella e Monella.
1: Cioè, Hai delle isole negli occhi, ci sono cose peggiori da avere negli occhi.
2: Esatto, ci sono cose peggiori. Però prima della pubblicità vi abbiamo chiesto che cosa disegnavate tanto da bambino, cosa vi piaceva disegnare da bambino. Pensate che ho letto questo articolo appunto dal Focus, molto interessante, che tanti bambini piace disegnare gli scienziati, no?
1: Sì.
2: Però per molti anni tanti bambini hanno disegnato gli scienziati maschi, no? Perché sai, ti immagini sempre lo scienziato pazzo con la parrucca,
1: pazzo,
2: col
1: sì.
2: camice. Però questa cosa è un po' cambiata nel tempo, perché il 34% dei bambini disegna una donna quando pensa a uno scienziato.
1: Finalmente!
2: Per passare degli anni. Ma questa cosa succede perché si vede molto più spesso una donna scienziata magari in televisione,
1: è vero.
2: Cartoni. E poi mi ricordavo, com'è che si chiamava quel programma che c'era la scienziata? No, ciao Darwin, ma? E quando la chiamavano? Avanti un altro, te la ricordi la scienziata quella strabella con le tettone grosse?
1: Vabbè, ma la professoressa.
2: Esatto.
1: Vabbè. Era un altro genere di scienza.
2: Esatto.
1: Quella. Era l'anatomia quella,
2: esatto,
1: lì.
2: Esatto. E lo studio esiste, hanno fatto anche uno studio, hanno tipo analizzato circa 20.000 disegni nel corso di tanti anni e hanno visto che persone tra 5 e 18 anni iniziavano a disegnare scienziate donne. Molto figo.
1: Mi piace
2: cosa.
1: Molto.
2: Ti piace?
1: Moltissimo.

0: Allora, c'è stato un periodo in che ero piccolina, me lo raccontano perché non ricordo, che disegnavo la figura umana. Okay. Quindi disegnavo la testa, le braccia, la pancia, le gambe, i piedi, ma però le disegnavo al contrario e poi giravo il foglio.
1: Ma come fai?
0: Forse se fosse adesso mi porterebbero a far vedere.
2: Credo di sì.
0: I miei genitori hanno lasciato correre e col tempo sono messa più o meno dritta di testa.
1: Erano
2: altri tempi.
1: Dopo tanti anni mi sembra anche giusto.
2: Ci si faceva meno domande. Sono bambini, sono ragazzi.
1: Li disegnavo al contrario. Ma cosa metteva? Tipo le spalle al posto dei piedi.
2: Testa, spalle, baby. Wow.
1: Testa di
2: testa, spalle. Bellissimo.
1: Poi per esempio c'è lei che dice: da bambina tipo sui 5 anni disegnavo le persone ma senza le spalle.
2: Stupenda.
1: Ma senza le S.
2: Posso dire? Guarda che ci sono degli stilisti che fanno dei bozzetti che dici: ma le spalle dove
1: sono? Sì, perché disegnano le modelle che pesano tipo 30 kg da bagnate. Per
2: e sono
1: quello.
2: Senza spalle, vedi?
1: Più o meno. Poi lei dice per esempio fiori e bambine senza molto successo. Non so perché.
2: Però ci ha mandato una foto.
1: Sembra... è lei che è... sì, un bel disegno però.
2: Io disegnavo i dinosauri, erano sembrava dei mostri, un'invasione aliena.
1: E ne abbiamo uno proprio qui in
2: che
1: diretta.
2: Schifo!
1: Si è rianimato il dinosauro.
2: Mamma mia.

0: complicata come la vita. Come sei complicata. Però d'altronde vi siete cuccati questi due speaker della sera. Insomma, non potete farci niente, ma neanche noi.
1: E ognuno ha quel che si merita.
0: Esatto, anche il gossip, pensa un po'.
1: Tra poco.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
3: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.

0: Radio Bella e Monella.
1: Io sono magico, italico, romantico.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora, le 22 minuti.
2: Radio Bella e Monella, meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trapi Meteo, agli amici di Bella e Monella. Ennesima forte ondata di caldo di questa pazza estate 2026 sull'Italia settentrionale. Già in questa giornata di mercoledì caldo tornerà a farsi sentire al centro-nord, con aumento delle temperature, di tassi di umidità. Entro il fine settimana saranno possibili locali punte anche di 38-39 gradi in pianura padana. Dal punto di vista meteo, una giornata di mercoledì di cielo sereno poco nuvoloso, tempo soleggiato, durante la serata dei brevi temporali di calore sulle Alpi centro-orientali. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
4: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
5: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Radio Bella e Monella, per Italian People.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: sai che Baby K mi ha dato un'idea bellissima? Tu che cosa fai stasera, Baby K? Bah, guarda, semplicemente porto a cena questa magnifica donna che compie 45 anni, come abbiamo detto prima. Sì. E magari chissà, la serata la concludiamo da te.
1: No,
0: sarebbe,
1: guarda,
0: bellissimo.
1: Tesoro, la serata la concludiamo che appena arrivo a casa guardo Temptation Island.
0: Perché mangerei un sacco,
1: no,
0: di sushi.
1: No, guarderò Temptation Island, tesoro. Ma poi ti racconto prima le cose importanti per davvero.
0: Esatto, anzi parto io, perché partiamo direttamente dalla giornata di dopodomani, quindi iniziamo prima il weekend. Giovedì 30 di luglio con un bellissimo bella disco a Porto Santa Margherita in provincia di Venezia, dove dalle 21 sbarcheranno in console Andrea De Luca, Monica Morgan, Damiano Menta e l'animazione di Lex Serafo.
1: Si
0: in
1: replica
0: piazzale, in piazzale d'Arsena, ovviamente.
1: Ma giusto, bravo, non avevi detto la piazza.
0: Ovvio.
1: Si replica sabato 1 agosto un altro bella disco al Vintage Music Festival di San Zenone degli Ezzelini, provincia di Treviso, nel parco comunale. Anche qui Andrea De Luca, Monica Morgan, Damiano Menta, Lex Serafo. Noi andiamo a scroccare qualcosa?
0: Ma come sempre, ma secondo me sarebbe bello andare a scroccare nel big evento del giovedì di 6 agosto, perché Radio Bella e Morena, attenzione, arriverà con La Notte Tutta da Cantare a Jesolo Lido, sempre in provincia di Venezia, in piazza Aurora, dalle 21, ingresso gratuito, con tantissimi artisti.
1: Ci saranno Benji e Fede, Merck e Cremont, Shade, Dolce Nera, Blind e Sonico.
0: Alla conduzione, ragazzi, porca miseria, c'è sempre lei, Monica
1: sempre
0: Morgan,
1: Monica
0: non, non ce la scordiamo mica, è incredibile.
1: Il DJ set è quello di Thomas Menegazzi e il backstage delle interviste con Elisa.
0: Chissà come si vestirà Elisa, chissà
1: benissimo
0: quanto trucco si metterà addosso.
1: No, lei è bella anche con un filo d'aria.
0: Dici?
1: È bellissima.
0: Beata lei. Radio Bella e Monella.

0: Fidati che anche se fossi un maschio non ti venderesti poi così tanto. Ci ho provato un sacco di volte, però non hanno mai accettato le mie offerte. Quindi niente, non funziona.
1: Guarda, che tu sia uomo, che tu sia donna, Temptation Island, rischi di piangere.
0: Davvero?
1: È successo di tutto ieri.
0: Ho visto solamente un piccolo video ieri dove c'era
1: una bella puntata,
0: una mini gag dove una donna raccontava: andiamo in bagno? Lui no, quel
1: no,
0: cavolo.
1: C'è
0: bellissimo la scena.
1: Sabrina si è lanciata sul tentatore.
0: Si sono tipo
1: pacciucchiati. Sì, gli ha rubato un bacio. Lui ha detto: mi hai messo la lingua in bocca. Schifato. Cioè, la prima volta nella storia che il tentatore, che è pagato,
0: esatto,
1: per tentare, si rifiuta.
0: Lo pagheranno ancora di più dopo questa
1: la
0: scena.
1: La schifa proprio. Quindi abbiamo Sabrina e Giovanni, stasera dovrebbero avere il falò, ma okay, vabbè, insomma, vi farò sapere. Alessandra e Rosario sono tornati, hanno fatto un altro falò e sono tornati insieme.
0: Ok,
1: vabbè,
0: lo falò anch'io il falò.
1: Non commentiamo.
0: Con te però.
1: Poi abbiamo Sara e Gabriele, cioè, sono tornati a distanza. Lei ha ricevuto una videolettera da lui dove lui dice: ti amo ancora.
0: A distanza, smart working,
1: sì,
0: videochiamata.
1: Okay. Ma lei non se lo ripiglia. E Soraya, Diamante ha fatto una proposta di matrimonio a Bernadette.
0: Ah, lì, proprio nella puntata.
1: Devo dire che ho pianto un pochetto,
0: sì,
1: lo dico.
0: Mamma mia, che figuracce che fai però.
1: Soraya e Christian. Io veramente no.
0: Cosa hanno fatto?
1: Io non, cioè, se ne sono dette per i porci. Lei tirava in ballo i soldi, lui diceva soldi, però parli sempre di soldi. Ma li tirati in ballo tu, cioè, di cosa stiamo parlando?
0: Che figuraccia.
1: Cioè, una roba di avanguardia, veramente.
0: Che bello che non guardo Temptation Island quest'anno, perché mi sta proprio da cringe, da cosa imbarazzante.
1: Ma l'hai vissuto in un minuto e mezzo.
0: Mamma mia, che figura.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

0: ce la siamo ascoltata alle 20:24, l'ultima canzone di Safe che si intitola Parlar d'amore, uscita l'8 di maggio del 2026, appunto due mesi fa. Carina, insomma, carina. Rimane sempre sul flow un po' amorevole, un po' che parla d'amore.
1: Tu vorresti parlare d'amore?
0: Sì, tantissimo.
1: E parlo di corna.
0: Ok, va bene.
1: Tanto Island.
0: Alla fine, dopo l'amore si fanno anche le corna.
1: Quindi a chi tocca non si ingrugna.
0: Siamo collegati.
1: No, parliamo di corna celebri.
0: Okay.
1: Quelle tra Ilaria Blasi e Francesco Totti.
0: Ok.
1: Ormai lo sappiamo.
0: Sono le corna che contano.
1: Sono le corna milionarie, sono le corna dei Rolex, delle borse nascoste. Perché ovviamente io, per dover di cronaca, ho visto tutto quello che c'era da vedere.
0: L'hai visto che si rimolavano da altre parti?
1: No, ho visto la serie di Ilaria Blasi, ho visto
0: okay.
1: il film. Tu hai visto tutto quanto. E era emerso appunto da questa narrazione che lei con Cristiano Iovino,
0: okay.
1: il personal trainer, lei dichiarava di aver bevuto solo il caffè.
0: Immaginavo, con tanta grappa dentro.
1: No, ma perché io ci credo che con un matrimonio in crisi e un pezzo di fregno del genere davanti bevi solo il caffè.
0: Beh, immagino,
1: io ci credo.
0: Un bicchierino?
1: Io ci ho creduto.
0: Vabbè, guarda,
1: io
0: solo te però mi sa.
1: Solo io, perché Cristiano Iovino, chiamato a testimoniare in tribunale, cioè finora ha fatto un po' orecchie da mercante, ha fatto finta di nulla. In tribunale, sotto giuramento, si vede, si è cagato in mano.
0: Beh,
1: ha detto:
0: certo.
1: Abbiamo avuto una relazione.
0: Poi sai che i personal trainer hanno quel solito, quel fascio un po' muscoloso, un po' che fa le foto a petto nudo.
1: Ma piace,
0: sudati, anche te piacciono, dai.
1: No, francamente i fisicati no. Però ecco, c'è da dire che in questo modo chi ha tradito prima è un po' più labile il confine. Tant'è che, in virtù anche del fatto che il figlio maggiorenne è indipendente, la seconda pure, hanno ridotto a Ilari l'assegno di mantenimento.
0: Ecco, peccato, ci
1: ecco perché ha lavorato tanto
0: meno
1: ultimamente.
0: Soldi. Vabbè.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Lascia che io sia il tuo brivido più grande. Non andare via, accorciamo le distanze.

0: che io sia il tuo brivido più grande. Magari, cavolo, sai quanto. Abbracciami un attimo, non mi hai neanche abbracciato.
1: Ma mi hai pestato un piede per abbracciarmi, ma che comportamento.
0: Io vorrei pestarti tutta.
1: Quello che dirai potrà essere usato contro di te in tribunale.
0: Sei sicura?
1: Stata corta.
0: Hai studiato così tanto, sei così
1: certo.
0: informata. Ah, che figura.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra, il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre, meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette, con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
9: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sic con gusto Nova? Senti qua.
11: Perché Nova del gusto.
12: Sabato 1 agosto, preparati a ballare e cantare tutta la notte. Bella Disco trasforma il Vintage Music Festival in una discoteca a cielo aperto. La musica italiana che ti fa battere il cuore, i brani che conosci a memoria. In console Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano. Con noi anche la Dance Crew e il trampoliere Lex Serafo. Bella Disco di Radio Bella e Monella. Sabato 1 agosto a San Zenone degli Ezzelini, Treviso.
13: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica imperdibile data, con il suo show TS5. Concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, Media Partner.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Solo un poco di zucchero, la spilla va giù.
1: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: come Barry Monella, di come Italiano, di come DJ Antonello Cherry. E adesso alzate il volume, se no vengo lì e vi sfascio le corna.
1: Ti vorrei!

0: sempre bravissimo e carichissimo il nostro DJ Antonello Ciari, che torna ogni sera sempre alla solita ora, che ci fa sempre ascoltare all'interno dell'Italiamo tre canzoni, tutte e tre diverse, ma remixate molto molto bene. Insomma, andrà mai in ferie sto qua?
1: Non
0: se lo
1: credo.
0: Sei mai chiesto? Dici
1: no,
0: di no.
1: Secondo me no.
0: Ha bisogno di soldi.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ultimi 20 minuti qui su Radio Bella Monella insieme a Rocky e Greta, e si continua a parlare sempre di gossip, ovviamente. Insomma, magari ti avrei voglia di cambiare anche un po' il programma, ma non penso, perché sei troppo bravo in queste cose qui.
1: Guarda, ti dico che in realtà andiamo a parlare di palinsesti televisivi possibili, ipotizzabili.
0: Pure, ancora.
1: Cioè, nel senso,
0: cambiano sempre questi palinsesti.
1: La Talpa è un programma che ha fatto la storia. Nell'ultima edizione ha fatto un po' schifo, lo possiamo dire.
0: Infatti, è stato quello che non l'ha guardato.
1: Io ci ho provato, ma se faccio fatica io a guardare un programma, questi televisivi possibili, ipotizzabili.

0: puntate in diretta. Okay. Effettivamente, avendo registrato le puntate, il programma ha perso molto. Se fai un'interazione con i social, dice, un reality game come quello, puoi fare un sacco di cose, però ci vuole il budget.
1: Ma serve, sì, oltre al budget, comunque anche novità, qualcosa che attiri, no? Comunque, perché se un programma perde un sacco, è anche perché
0: è
1: non
0: un
1: porta...
0: bel format, ma va implementato. Non sono più gli anni 2000, è 2026.
1: Esatto, bisogna cambiare. Intanto c'è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Che ti frega?

0: Cesare Cremonini c'ha ragione quando dice che gli uomini e le donne sono uguali, perché alla fine, che sei uomo, che tu sia uomo, che sia donna, vai sempre alla ricerca di qualcuno che ti possa mantenere, giusto?
1: O anche dell'accoppiamento in generale, potremmo dire.
0: Esatto.
1: Abbiamo un Alessandro Cecchipone che è single.
0: Ok.
1: Si era unito in matrimonio, insomma, in unione civile con Simone nel 2023. Poi per divergenze politiche è da prima la frizione, poi si sono lasciati. Ma il nostro Alessandro, ma mica si lascia buttare giù dalla vita.
0: No, ovvio.
1: Troverà qualche altro lido nel quale andare a pasturare.
0: Magari anche molto più giovane, che ne sai, con poca esperienza, deve istruirlo.
1: Guarda, nello specifico mi sono imbattuta in un suo commento sotto il post di un ragazzo di 20 anni.
0: Che dice, vabbè, insomma, anche
1: potrebbe
0: lui
1: essere neanche il figlio, ma il nipote.
0: Vabbè, anche vero.
1: Ragazzo eterosessuale che fa contenuti rivolti verso il pubblico homo.
0: Certo.
1: E che lancia quelle domandine provocatorie, tipo, ma un cinquantenne che mi porti in vacanza con sé ci sarà? Io sono libero.
0: Non ti preoccupare, perché l'abbiamo trovato.
1: C'è chi paone che appare con eccomi. Ok.
0: Diciamo pure il nome su Instagram, così siete sicuri che in caso foste interessati.
1: Cioè, fantastico.
0: C'è chi punto paone e ci ha pure verificato, incredibile.
1: Sì, ho scritto eccomi, ok. Io ho come il dubbio che c'è chi paone ci abbia più di 50 anni, perché ce n'ha 65. Però vabbè, insomma, dai. Ma chi sei tu?
0: Sappiamo che l'amore non c'ha età.
1: I numeri davanti all'amore non si mettono, quindi ecco.
0: Conta solamente il conto in banca, quello poco ma
1: sicuro. A quanto pare è ricco allora. Radio Bella e Monella.
2: Tutta da cantare.
3: La strada era un miraggio.

0: Io non devo sfidare assolutamente nessuno per portarti a cena, eh. Questa cosa è sicura.
1: No,
0: confermato,
1: fame.
0: Già prenotato, ti porto a scofanarti qualsiasi tipo di
1: anche
0: cosa.
1: Anche prenotato?
0: Certo che ho prenotato.
1: Sono professionista.
0: Solamente per me, te.
1: Sì, vabbè.
0: Con la candellina in mezzo che sì, poi vabbè. Spegnerò.
1: Che dopo non diciamo dove la spegniamo.
0: Ci
1: a domani.
0: Ciao.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
7: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
8: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
9: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Ora. Le 21.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Con il fuorituttoUniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da UniEuro.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, Coca-Cola B-Pack da 1,5 litro l'uno a 1,99 euro con carta payback. Negli iper e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
10: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
13: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
14: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duochrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drainer a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Per le tue cure dentali affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
4: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnano a Codine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.

0: italiane da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio! Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: che estate! Bella e Monella! Sarà cantare! Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
7: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-once.com.
10: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Tutto va bene, tutto è regolare, tutto procede come un treno in mezzo a un temporale.

0: tutte da cantare.
1: C'è sempre un sogno.
2: La e comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora. Jesolo Lido.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Hit Universal Fun.
3: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: 5 agosto, branzino a 8,49 euro al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da 1 euro.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
4: Eccoci, siamo nella Isla Bonita, nella meravigliosa Sardegna, dove saremo stasera in concerto con i Los Locos a Santa Teresa di Gallura. Bellissimo il nostro format 90, che si chiama per l'appunto 90 Caliente, sempre più caliente, sempre più DJ set, live music, anni 90, Italia, Brasile, eccetera, eccetera. Venite a vedere perché sarà veramente un grande spettacolo. Ma per quanto riguarda lo spettacolo delle canzoni che ogni giorno vi proponiamo qui nei nostri belli di gruppo, ascolteremo dal 2014 un Daddy Yankee che non era ancora impazzito, non aveva avuto ancora questa sua virata religiosa come ha avuto ultimamente. Sapete che lui si è un po' cioè, ha cambiato nome, ha cambiato religione, ha fatto un po' delle cose strane, ma ci ha lasciato delle bellissime canzoni come appunto il Limbo del 2014. E poi, visto che stavamo parlando appunto di anni 90 con il 90 Caliente dei Los Locos, voglio invece salutare il mio amico Paps, che nel 2013 ha fatto una bellissima canzone che per l'appunto si chiama Voglio Tornare.

0: Daddy Yankee con il suo Limbo nel 2014 si è fatto compagnia oggi nei nostri belli di gruppo che puntuali torneranno domani. Ciao da Morillo.
1: I belli

0: da cantare. È Radio Bella e Monella. Tutto da cantare. Radio Bella e Monella.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua...
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Silhouette Donna, il make up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
7: Bella disco.
3: Sabato 1 agosto, preparati a ballare e cantare tutta la notte. Bella disco trasforma il Vintage Music Festival in una discoteca a cielo aperto. La musica italiana che ti fa battere il cuore, i brani che conosci a memoria. In console Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano. Con noi anche la Dance Crew e il trampoliere Lex Serafo. Bella disco di Radio Bella e Monella. Sabato 1 agosto a San Zenone degli Ezzelini, Treviso.
8: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati, potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
9: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
10: Bella e Monella,

0: Radio Bella e Monella.
1: Le signore sulle sedie, quando torno al mio paese, tra le piazze sempre piene, quando torno al mio paese.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella.

0: Qualcuno ti chiede che radio ascolti, Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Ciao, sono Shal.
3: Gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
4: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano

0: italiane da cantare. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
1: Greg David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.

0: Lai Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
2: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

Aspetta, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento penso, prima di pisciare contro il vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

0: Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella. Suona.